0: io e te. Ti informa,
1: ti diverte.
0: È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci all'11 luglio 2026 all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Qualunque cosa stiate aspettando dalla sfera professionale avrete ottime probabilità di ottenerla. Se avete seminato bene nel passato, ora potrete raccoglierne i frutti. Toro, chiedetevi che cosa desiderate veramente e regolatevi di conseguenza. Se qualcosa turba il vostro rapporto, una maggiore attrazione fisica vi aiuterà a riavvicinarvi al partner. Gemelli, grande giorno, saprete muovervi molto bene, dimostrando abilità e acutezza, ma anche intuizione e immaginazione. In questo modo riuscirete a trovare proposte o soluzioni originali. Cancro, insperata soluzione a un problema di lavoro. Si dissolveranno all'improvviso tutti gli ostacoli e potrete raggiungere rapidamente i vostri obiettivi. Leone, chi sta cercando l'anima gemella non perda la speranza. Nel lavoro non lasciatevi prendere da dubbi o esitazioni, è il momento di buttarsi, tentare il tutto per tutto. Vergine, giorno positivo per gli stacanovisti. Quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità riusciranno ad imporsi e a ottenere risultati gratificanti e di rilievo. Bilancia, i buoni segnali celesti non mancano. Anche se raggiungerete qualche ambizioso traguardo professionale, non abbandonate la prudenza. Imprevisti dietro l'angolo. Scorpione, il fisico è sottotono e occorre tenerlo molto più in allenamento. Tenete gli occhi bene aperti anche nell'ambiente di lavoro. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Sagittario, energia, benessere e ottimismo non vi perdono di vista. Avrete spirito di iniziativa e fiuto. Fatene buon uso, soprattutto se desiderate dare un nuovo impulso alla vostra attività. Capricorno, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee e fascino in quantità. Acquario, oggi molto bene il lavoro, la realizzazione professionale e il successo sociale. Idee, intuizioni, lampi di genio potrebbero darvi l'occasione giusta per ben figurare. Pesci, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione in attesa di nuovi sviluppi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: microfono.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Radio Verona.

meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Tiene banco in Veneto il caso delle rette per i malati di Alzheimer ricoverati nelle RSA. Secondo alcune sentenze della Cassazione, quando prevale la componente sanitaria, il costo dell'assistenza deve essere sostenuto interamente dal servizio sanitario e non dalle famiglie. Proprio in attesa dei ricorsi, alcuni parenti hanno sospeso i pagamenti. UNEBA, Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale, lancia però l'allarme. Così molte strutture rischiano il dissesto e chiede un intervento urgente della regione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 11 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Cambiano i luoghi ma non il fenomeno. I raduni abusivi di auto elaborate si sono spostati dal Garda alla pianura veronese, alimentando nuove proteste dei sindaci. Sentiamo Silvia Beltrami.
4: Il rumore è stato tanto, e non solo quelle delle auto rombanti, è il rumore dei primi cittadini che chiedono l'intervento dell'esercito, perché quando i raduni sono improvvisati e sul lago sono stati davvero numerosi, le forze dell'ordine non bastano. La collega di Peschiera va oltre, decisa a fermare queste performance. Questa cosa deve finire, ha detto Orietta Gaiulli, la quale ha avvisato il ministro dell'interno Piantedosi e ha intenzione di chiedere un incontro con la premier Meloni. Certo, le forze dell'ordine hanno poteri limitati, la maggior parte di queste macchine è omologata, ma quando gli eventi creano pericoli per l'incolumità delle persone il discorso è diverso. E così, sentitisi con il fiato sul collo, molti piloti ieri sera hanno lasciato il lago per andare a Zevio, dove si sono trovate centinaia di auto truccate in zona industriale, portando con sé lo stesso noto corollario di rumori molesti, manovre pericolose, disagio per i residenti.
5: Allora adesso siamo a Zevio, non possiamo andare al lago perché è pieno di polizia. Sia. Meglio spostarsi nelle zone verso fuori Verona, comunque verso Verona.
4: Enrico Righetto, capogruppo di Zevio Bene Comune, chiede all'amministrazione di non farsi trovare impreparata e di fare rete con gli altri amministratori del territorio. Serve, ha detto, un coordinamento immediato con la prefettura e le forze dell'ordine per monitorare eventi, ulteriori ritrovi. Non ci si può permettere di rincorrere l'emergenza, come già accaduto a Caprino l'altra sera. Una presa di posizione chiara la chiede anche Adriano Baso, presidente dell'Automobile Club di Verona, per il quale i comportamenti pericolosi, irrispettosi e non autorizzati che abbiamo visto sulle strade non appartengono alla cultura dell'automobilismo sportivo. L'automobilismo vero è sport, cultura, tecnica, sicurezza, organizzazione e responsabilità. Tutto quello che si pone fuori da questo perimetro, continua Baso, va condannato senza ambiguità.
3: Accelerare il completamento della TAV in Veneto è la richiesta contenuta in una mozione bipartisan presentata in consiglio regionale dalla leghista Elisa De Berti e dal democratico Andrea Michalizzi. L'obiettivo è sollecitare governo e ministero delle infrastrutture a rispettare tempi e finanziamenti per le tratte ancora da realizzare, dal nodo ferroviario di Verona a Porta Nuova alla Vicenza Padova, considerate strategiche per la mobilità e l'economia del Veneto. L'ex Lido di Verona riapre alla città ma senza piscine, lo ha annunciato l'assessore comunale alla partecipazione Jacopo Buffolo. In attesa dell'avvio dei lavori di riqualificazione previsto entro fine anno, fino ad agosto l'area verde di via Colonnello Galliano ospiterà eventi culturali, musica, sport, cinema e attività per bambini promossi da associazioni del territorio. L'iniziativa rientra nei patti di sussidiarietà sostenuti dal comune per restituire gradualmente lo storico spazio ai cittadini. È tutto, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Brescia-Padova si segnala un incidente in direzione di Milano tra Desenzano e Brescia Est, quindi sono inevitabili delle code nei prossimi minuti. Poi per quel che riguarda invece la 22 del Brennero in carreggiata sud sono già 6 i chilometri di colonna per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In città invece non ci sono particolari segnalazioni. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Meteo.
3: Infiltrazioni umide raggiungono oggi la nostra regione determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale quando saranno possibili acquazzoni o temporali. Nello specifico oggi a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, tuttavia nella notte sono previste delle precipitazioni. La temperatura massima sarà di 33 gradi, la minima si ferma a 23. Allerta meteo prevista per pioggia, mentre invece sui litorali e sul lago avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: Buongiorno, buon sabato 11 luglio, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Come sempre, se volete intervenire, commentare o segnalarci una notizia, il nostro numero WhatsApp, WhatsApp audio è il 335 60 11 610. Partiamo da uno scenario internazionale che continua a rimanere molto fragile. L'Iran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, mentre da Washington Donald Trump rilancia con toni molto duri, dice di essere pronto a tornare a trattare, ma avverte che qualsiasi attentato nei suoi confronti porterebbe alla distruzione dell'Iran. Intanto, proprio sui negoziati per il nucleare, le distanze restano profonde e l'amministrazione americana non nasconde un forte pessimismo. Nella notte è tornata sotto attacco anche Kiev, nuovi missili russi hanno colpito la capitale ucraina con esplosioni udite in diversi quartieri e la popolazione è costretta ancora una volta a rifugiarsi nei bunker mentre risuonavano le sirene antiaeree. Sul fronte economico e tecnologico si apre invece uno scontro tra Apple e OpenAI. Il primo ha citato in giudizio il secondo, accusando quindi OpenAI di essersi appropriata di segreti commerciali per sviluppare prodotti hardware legati all'intelligenza artificiale. La società guidata da Sam Altman però respinge ogni accusa e parla di un interesse inesistente verso le tecnologie proprietarie di altre aziende. E continua purtroppo ad aggravarsi anche il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime hanno oramai superato quota 4.000 e proseguono le operazioni per identificare le persone ancora senza nome. In Italia resta al centro del dibattito il caso Report. La RAI ha deciso di sospendere in via cautelativa le repliche estive della trasmissione in attesa che venga chiarita la vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci, visto però come vittima di un attentato il cui presunto mandante rimane questo Walter Lavitola, una scelta che ha provocato la dura reazione del giornalista, della redazione, ma anche delle organizzazioni della stampa, mentre sullo sfondo continua l'inchiesta su questo attentato o presunto tale. E lo sport ci regala un'altra grande soddisfazione: Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon dopo aver dominato Novak Djokovic in 3 set e domani affronterà Alexander Zverev per il titolo. Ai mondiali di calcio invece la Spagna conquista la semifinale dove troverà la Francia. Questa è soltanto la partenza, tra poco sfoglieremo insieme i quotidiani, approfondiremo i temi che stanno segnando questa giornata e naturalmente daremo spazio anche alle notizie che arrivano da Verona e dal nostro territorio. Tempo Reale inizia adesso.

0: la voce di Evanescence, Will You Follow, su Radio Verona alle 7:19 minuti, 59 secondi. Beh, facciamo prima a dire che sono le 7:20, dai. Allora, questa nostra mattinata che inizia subito con una prima polemica, sentiamo. Qualche problema?
1: Sì, buongiorno, Daniele da Verona. Ho sentito la notizia dell'interrogazione della consigliera De Batti in consiglio regionale per chiedere rispetto dei tempi della redazione della TAV. Era chiaro che questa infrastruttura non aveva rispettato i tempi e poi comunque sarà inutile quando sarà realizzata. E una cosa mi chiedo, ma la consigliera De Batti, se non ricordo male, gli ultimi 10 anni è stata assessora regionale alle infrastrutture, adesso c'è pure la delega sempre alle infrastrutture. E cosa ha fatto? Cioè, nel senso che si dovrebbe chiedere a lei come mai i tempi si stanno dilatando e il progetto, la realizzazione del progetto è in ritardo. Cioè, non si ricorda più che i 10 anni scorsi era lei che appunto teneva i rapporti con le ferrovie?
0: Eh beh, Daniele ha ragione nel ricordare che fino alla precedente legislatura Elisa De Berti seguiva direttamente le infrastrutture come assessora regionale ai trasporti e alle infrastrutture, appunto. Oggi però il suo ruolo è cambiato, cioè non è più assessore ma resta il principale riferimento politico della maggioranza veneta sulle infrastrutture. È presidente infatti della commissione competente e ha una delega specifica del presidente della regione sulle grandi opere ferroviarie. La mozione infatti è un'iniziativa del Consiglio regionale che impegna la Giunta a fare pressione sul governo. In sostanza, Daniele ha ragione sul passato, oggi però il ruolo attuale di De Berti è diverso, pur continuando ad essere molto rilevante sul dossier TAV. Detto questo, grazie Daniele che ci hai mandato questo vocale con questa interessante riflessione. Ci sono anche altri messaggi, ce n'è uno di Luke che ci scrive in merito alla vicenda Ranucci. Campi 100 anni se ti fai gli affari tuoi, ma Ranucci non lo ha mai capito, se pesti i piedi qualcosa poi ti arriva indietro. E conclude: la RAI ha fatto bene a sospendere la trasmissione per la chiarezza dei fatti. Così Luke, poi questo è un altro capitolo ancora che magari affronteremo più tardi nei nostri approfondimenti dopo le 8. E detto questo, mi concentro sui quotidiani. Cominciamo con il giornale L'Arena in taglio alto questa mattina: il caso delle rette alla regione, i ricorsi allarmano le case di riposo, la sentenza sull'assistenza ai malati di Alzheimer. Questo è il focus che riguarda appunto i ricorsi, questo è il titolo scelto dall'Arena. Altro titolo che va in centropagina e che ci richiama immediatamente le immagini dell'Andalusia, che sono ben peggiori, ma ne richiama tutto il tema del surriscaldamento globale e gli incendi, quindi, che diventano anche più facili nelle aree verdi e boschive, perché purtroppo ieri si è verificato un incendio proprio a causa della siccità sulle torricelle. Incendio, paura sulle torricelle, alberi a fuoco e case minacciate, fiamme altissime nella fotonotizia e fumo ieri pomeriggio. Alcuni abitanti si sono anche allontanati volontariamente. Questa è la situazione che viene descritta dall'Arena. Poi torneremo ovviamente a parlare anche di questo e torneremo anche sui titoli non solo dell'Arena ma anche dei quotidiani della nostra regione, in diretta su Radio Verona.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e Samsung.

0: colore del legno. Un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare, ok, a colloqui, ma per noi è finito, il cessate il fuoco, ha fatto sapere il tycoon. I media di Teheran negano intanto indiscrezioni di Stato.

0: Trump sul negoziato Iran-Stati Uniti in Svizzera la prossima settimana. La presidente ad interim del Venezuela Rodriguez ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Siamo allo sport e il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic, domenica affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. Ed è tutto. A più tardi.
1: Viabilità. Ancora sulla 4 Brescia-Padova si segnalano code per incidente in direzione di Milano tra Desenzano e Brescia Est, o comunque dei rallentamenti. Sulla 22 del Brennero sono ora 4 i chilometri di coda in carreggiata sud per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad. Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Radio Verona.
10: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

La versione estiva di Tempo Reale prevede naturalmente l'informazione in primo piano, accompagnata da molta musica che poi ci coccola, possiamo dire così, verso le località marittime e lacustri, anche se oggi è prevista una breve tregua dal grande caldo che poi tornerà a partire dalle successive ore. Dopo questi brevi temporali che sono attesi in serata, ci collegheremo ovviamente come sempre con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni dopo le 8:45 per saperne di più, ma torniamo sui quotidiani questa mattina e torniamo sull'Arena con l'altra notizia che tiene banco in questi giorni: rodei con le auto, sfide senza fine, chat per le notti folli, raduni clandestini nelle ZAI dei paesi. Questo è il titolo scelto dall'Arena. E poi anche la notizia di un incidente che ha visto ancora vittima un ciclista, in questo caso è una ciclista grave, travolta appunto da un'auto ieri lungo la Gardesana tra Garda e Torri. Un automobilista ha invaso la corsia opposta. Questo è quello che ci presenta l'Arena assieme ai titoli principali che abbiamo già dato prima. C'è poi anche lo sport, l'Hellas verso una nuova stagione, cantiere aperto, Baroni si presenta e domani tutti a Folgheria. E si parlava prima di TAV, appunto, di questa mozione bipartisan in consiglio regionale tra la consigliera De Verti e anche un consigliere Dem, primi firmatari appunto di questa mozione. E sul Mattino di Padova questa mattina troviamo TAV a Padova senza soldi. Il piano dell'alta velocità vale 782 milioni, ma finora ne sono stati stanziati poco più di 2 milioni. Il primo accordo era stato sottoscritto nel 1998. Il progetto comprende la nuova stazione, il rifacimento del cavalcavia di Borgomagno e una galleria per l'incrocio con altre linee. Questa è la situazione che appunto viene fotografata a Padova e, appunto, in merito al tema della TAV. Sul Corriere del Veneto invece il virgolettato è del governatore Stefani: autonomi con le concessioni, c'è l'autonomia differenziata, c'è il federalismo fiscale, c'è quello che definisco autogoverno. E dice Stefani: mi riferisco a operazioni come le concessioni idroelettriche, su cui la regione punta a subentrare nel 2029, e l'in-house della Brescia-Padova. Il Veneto ha davanti a sé delle sfide che possono consentire di esercitare un vero e proprio autogoverno, quindi una gestione di risorse maggiori. Alberto Stefani non ha nessuna intenzione di abbandonare la difficile partita dell'autonomia, ma sta esplorando strade diverse per raggiungerla, per esempio guardando più alle risorse che alle norme. E visto che appunto il progetto dell'autonomia si è arenato, per usare un eufemismo, quindi non si va avanti per ora con questo progetto. Quindi insomma, Stefani, che poi è il rappresentante di un partito che l'autonomia l'ha sempre promossa, cerca di guardare ad un piano B per raggiungere appunto comunque una sorta di autonomia regionale. Il centropagina del Corriere del Veneto invece riguarda una storia, un giallo che ha visto al centro una badante killer intercettata mentre rideva. Hanno solo dei corpi cremati. Rideva la badante killer Paola Pettinà quando, dopo 3 mesi di carcere, aveva rivisto per la prima volta i suoi genitori, e lo faceva mentre commentava il fatto che gran parte delle salme degli anziani morti mentre lei li assisteva erano state cremate. Paola Pettinà, 47 anni, di Sandrigo, è accusata di omicidio e appunto al processo spuntano le prove dell'accusa. Tra poco leggiamo anche altri titoli dai quotidiani della nostra regione. Questa è Radio Verona e siete su Tempo Reale.

0: così Clara e San Giovanni con le ragazze, naturalmente il titolo non poteva che essere diverso. Allora 7:51 minuti, anzi 52 adesso, sabato 11 luglio, restiamo per un attimo sul Corriere del Veneto. Siccità, campi coltivati irrigati a turno, il consorzio acqua soltanto per 6 giorni, avverte, stop per una settimana, si parte da lunedì con questi turni. Siamo a Venezia, l'autonomia è di 6 giorni, dicono i sconsolati consorzi di bonifica acque risorgive. In piena siccità, con precipitazioni del 40% sotto la media stagionale, l'acqua per gli agricoltori non è più sufficiente, scatta il razionamento a turno. A rimanere per primi senza acqua saranno i comuni della zona del Campo San Pierese in provincia di Padova, già da lunedì prossimo, seguiti dal Miranese e infine dalla zona sud del Brenta. Andiamo sul Giornale di Vicenza, che ci regala un taglio alto di cronaca. Nascondeva 700 kg di droga in garage e nel furgone, arrestato, blitz dei carabinieri tra Colceresa e Bassano del Grappa. Il Mattino di Padova, l'abbiamo già letto, Tava, Padova senza soldi, Nuova Venezia, affitti brevi, tariffe più alte. Stiamo parlando della piattaforma Airbnb, che ritocca verso l'alto il sistema di pagamento delle commissioni, e le associazioni dei proprietari alberghieri si infuriano. Aumenti che, dicono, andranno a pesare sui turisti. Puntiamo invece ad un portale veneto alternativo, chiesto un incontro con comune e regione per avviare evidentemente questa piattaforma. Siamo sulla Nuova Venezia e in tema di estate, le nuove ordinanze dei sindaci sul decoro per vietare i costumi da bagno, cioè chi indossa costumi da bagno girando per le città balneari, non trovano tutti i sindaci d'accordo. Vietati fuori dalla spiaggia, i costumi dividono i comuni, questo appunto il titolo scelto dalla Nuova Venezia. Chiudiamo con la Tribuna di Treviso. Casa, lo stipendio non basta, aumenta il gap tra i salari dei trevigiani e i canoni abitativi, il costo per un'abitazione supera la media delle entrate dei lavoratori. E hanno sentito appunto il punto di vista di un imprenditore, il titolare della catena da Pino, che dice: l'alloggio non può essere a carico nostro, lo Stato ci deve aiutare. Tornando a parlare di caldo, di ondate di calore, operaio morto dopo il lavoro, sospetti sul caldo, indagati 2 dei manager dell'azienda, siamo a Susegana, sempre nel Trevigiano. E poi, sempre nel Trevigiano, si studia un ticket per entrare in Cansiglio, proprio come a Venezia, e anche sulle tre cime di Lavaredo. Questi i titoli dei quotidiani che abbiamo, le prime pagine, letto e ascoltato assieme a voi questa mattina. Tra pochissimo arrivano anche le ultime news locali con lo sport Alessandro De Pietro e le previsioni del tempo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
7: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
8: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
10: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: go. Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Nonostante i brevi temporali attesi nelle prossime ore, l'allerta siccità in Veneto resta alta. I consorzi di bonifica dell'Ambi prevedono per luglio piogge sotto la media e temperature molto elevate. La regione ha riunito una task force con tecnici ed esperti per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile per l'agricoltura. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 11 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Cambiano i luoghi ma non il fenomeno, i raduni abusivi di auto elaborate si sono spostati dal Garda alla pianura veronese, alimentando nuove proteste dei sindaci. Sentiamo Silvia Beltrami.
6: Il rumore è stato tanto, e non solo quelle delle auto rombanti, è il rumore dei primi cittadini che chiedono l'intervento dell'esercito, perché quando i raduni sono improvvisati e sul lago sono stati davvero numerosi, le forze dell'ordine non bastano. La collega di Peschiera va oltre, decisa a fermare queste performance. Questa cosa deve finire, ha detto Orietta Gaiulli, la quale ha avvisato il ministro dell'interno Piantedosi e ha intenzione di chiedere un incontro con la premier Meloni. Certo, le forze dell'ordine hanno poteri limitati, la maggior parte di queste macchine è omologata, ma quando gli eventi creano pericoli per l'incolumità delle persone, il discorso è diverso. E così, sentitisi con il fiato sul collo, molti piloti ieri sera hanno lasciato il lago per andare a Zevio, dove si sono trovate centinaia di auto truccate in zona industriale, portando con sé lo stesso noto corollario di rumori molesti, manovre pericolose, disagio per i residenti.
7: Allora, adesso siamo a Zevio, non possiamo andare al lago perché è pieno di polizia. Meglio spostarsi nelle zone verso fuori Verona, comunque verso Verona.
6: Enrico Righetto, capogruppo di Zevio Bene Comune, chiede all'amministrazione di non farsi trovare impreparata e di fare rete con gli altri amministratori del territorio. Serve, ha detto, un coordinamento immediato con la prefettura e le forze dell'ordine per monitorare eventi, ulteriori ritrovi. Non ci si può permettere di rincorrere l'emergenza, come già accaduto a Caprino l'altra sera. Una presa di posizione chiara la chiede anche Adriano Baso, presidente dell'Automobile Club di Verona, per il quale comportamenti pericolosi, irrispettosi e non autorizzati che abbiamo visto sulle strade non appartengono alla cultura dell'automobilismo sportivo. L'automobilismo vero è sport, cultura, tecnica, sicurezza, organizzazione e responsabilità. Tutto quello che si pone fuori da questo perimetro, continua Baso, va condannato senza ambiguità.
4: Grave incidente ieri mattina sulla Gardesana tra Garda e Torri del Benaco. Una ciclista di 64 anni è stata travolta da un'auto che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta. La donna è stata soccorsa dal suo M118 e trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, dove si trova ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Illeso il marito che pedalava con lei, la dinamica è al vaglio della polizia locale di Garda. Momenti di paura ieri pomeriggio sulle Torricelle di Verona, dove un incendio ha distrutto distrutto due cipressi e minacciato alcune abitazioni e il santuario della Madonna di Lourdes. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per circoscrivere il rogo, favorito dalla vegetazione secca e dal caldo di questi giorni. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Un altro incendio è divampato invece giovedì a Sant'Ambrogio di Valpolicella. E mentre il Veneto continua a fare i conti con il caldo e la siccità, la regione presenta un nuovo disegno di legge sulle energie rinnovabili. Il testo punta a limitare il consumo di suolo agricolo, limitando allo 0,8% il tetto per i nuovi impianti fotovoltaici sui terreni coltivati. Coldiretti promuove questa impostazione, mentre invece Confindustria chiede piuttosto di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili proprio per ridurre il deficit energetico regionale. E tiene banco anche il caso delle rette per malati di Alzheimer ricoverati nelle RSA. Secondo alcune sentenze della Cassazione, quando prevale la componente sanitaria, il costo dell'assistenza deve essere sostenuto dal servizio sanitario e non dalle famiglie. Proprio in attesa dei ricorsi, alcuni parenti hanno sospeso i pagamenti. UNEBA, Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale, lancia l'allarme: così molte strutture rischiano il dissesto e chiede un intervento urgente della regione. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
8: Buongiorno Luca, ultimo giorno di test per il Verona, domani la partenza per il ritiro di Folgaria, la Dovalella si resterà fino al 26 di luglio, squadra ancora incompleta ma era prevedibile con gli arrivi di Bega, quello di Cerbone, quello di Leali che verrà presto ufficializzato, a chiudere la parentesi lunghissima di Montipò che non dovrebbe essere fra i convocati, fra i giocatori che saliranno domani sul pullman direzione Folgaria. Non ci sono Beligali, non c'è Livramento, tutti e due in vacanza dopo i mondiali, non ci sono i giocatori a scadenza di contratto, quindi Gagliardini che non verrà confermato, Akpak Pro che potrebbe ancora far parte del prossimo Verona, così come Lirola. Sul mercato Nias, sul mercato Belgali, probabile partente anche Bagui, per cui rimane forte l'interesse del Sassuolo, Verona che non ha fretta però di cedere né Belgali né tantomeno Bagui. Verona che intanto oggi svelerà, racconterà quella che sarà la sua stagione fra limiti e legittime ambizioni, per chi è retrocesso dalla Serie A, per chi era necessitato di rimbalzare subito verso la A e stare il meno possibile in Serie B, lo farà con la conferenza stampa di presentazione delle 11:30 di Marco Baroni, con lui anche il direttore sportivo Sean Sogliano. Ed è tutto per Sport.
4: Grazie Alessandro De Pietro, abbiamo le previsioni del tempo.
9: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
17: Radio Verona. Meteo.
4: Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale quando saranno possibili acquazzoni o temporali. Nello specifico oggi a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con ampi rasserenamenti in serata. Nella notte sono tuttavia previste delle precipitazioni. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 23. Venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud-sud-est. Allerta meteo prevista per pioggia.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci all'11 luglio 2026 all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Qualunque cosa stiate aspettando dalla sfera professionale, avrete ottime probabilità di ottenerla. Se avete seminato bene nel passato, ora potrete raccoglierne i frutti. Toro, chiedetevi che cosa desiderate veramente e regolatevi di conseguenza. Se qualcosa turba il vostro rapporto, una maggiore attrazione fisica vi aiuterà a riavvicinarvi al partner. Gemelli, grande giorno, saprete muovervi molto bene, dimostrando abilità e acutezza, ma anche intuizione e immaginazione. In questo modo riuscirete a trovare proposte o soluzioni originali. Cancro, insperata soluzione a un problema di lavoro. Si dissolveranno all'improvviso tutti gli ostacoli e potrete raggiungere rapidamente i vostri obiettivi. Leone, chi sta cercando l'anima gemella non perda la speranza. Nel lavoro non lasciatevi prendere da dubbi o esitazioni, è il momento di buttarsi, tentare il tutto per tutto. Vergine, giorno positivo per gli stacanovisti. Quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità riusciranno ad imporsi e a ottenere risultati gratificanti e di rilievo. Bilancia, i buoni segnali celesti non mancano. Anche se raggiungerete qualche ambizioso traguardo professionale, non abbandonate la prudenza. Imprevisti dietro l'angolo. Scorpione, il fisico è sottotono e occorre tenerlo molto più in allenamento. Tenete gli occhi ben aperti anche nell'ambiente di lavoro. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Sagittario, energia, benessere e ottimismo non vi perdono di vista. Avrete spirito di iniziativa e fiuto. Fatene buon uso, soprattutto se desiderate dare un nuovo impulso alla vostra attività. Capricorno, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee e fascino in quantità. Acquario, oggi molto bene il lavoro, la realizzazione professionale e il successo sociale. Idee, intuizioni, lampi di genio potrebbero darvi l'occasione giusta per ben figurare. Pesci, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione in attesa di nuovi sviluppi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

Questa mattina solo la stampa e pochi altri quotidiani mettono in prima pagina l'incubo ad alta quota che si è vissuto ieri, che ieri hanno vissuto i passeggeri di un volo Ryanair decollato dalla Grecia. Esplode un oblò su un volo Ryanair, passeggero salvo prima di essere risucchiato. C'è stata una catena umana per trattenere il passeggero in modo che non venisse appunto risucchiato fuori dal finestrino. E la fotonotizia appunto fa vedere il finestrino distrutto. Il volo prevedeva il decollo da Salonicco e l'atterraggio in Germania. Però ecco, gli altri quotidiani si concentrano su altre cose, ma visto che ci siamo, restiamo sulla stampa, che pubblica questa mattina in prima pagina l'assunzione al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo. Assumiamo 18.000 agenti, annuncia. In 2 anni potenziamo gli organici per l'esigenza di sicurezza delle nostre città, 1 milione di giovani al posto di chi va in pensione entro il 2032, promette. Con l'AI cambiamo anche i concorsi. Questa l'intervista a Zangrillo. Andiamo sul Corriere della Sera a questo punto. Caso Ranucci, sospese le repliche di Report, le riunioni in Rai con la Vitola in redazione. Emerge infatti come la Vitola andasse spesso in via Teulada alla Rai e anche nella redazione di Report. Ancora sul Corriere, Mattarella a Seveso, intollerabile irresponsabilità. Si parla ovviamente a 50 anni la commemorazione del disastro ecologico ambientale di Seveso, quando appunto un guasto all'azienda Icmesa sprigionò diossina. Ci furono delle conseguenze davvero catastrofiche in quella circostanza. E appunto Mattarella ieri ha parlato di una intollerabile irresponsabilità dei vertici all'epoca del disastro. Centro pagina del Corriere, se l'Iran mi uccide distruggeteli, poi rogo in Spagna, 12 le vittime anche tra i turisti, decine di dispersi, il devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, 12 morti, oltre 23 i dispersi, alcuni erano turisti in auto. Il rogo è scoppiato a Los Gallardos, forse provocato da un cavo elettrico caduto a terra, oltre 1.000 sfollati. L'Unione Europea contro Meta, con i suoi social crea dipendenza. Il design di Instagram e Facebook studiato per creare dipendenza, lo sostiene la Commissione Europea. Meta rischia una multa da 10 miliardi di dollari. E ancora per lo sport, Sinner domina Djokovic, è in finale a Wimbledon. Su Repubblica, un piano per uccidere Trump, Israele avverte, è nel mirino degli iraniani. Il presidente americano, ho lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. Ranucci, la Rai sospende le repliche estive di Report, e la Vitola che dice Sigfrido è un mio amico ma lasci la TV di Stato. Strano come tipo di commento appunto da parte di la Vitola. Poi sempre su Repubblica, Andalusia a fuoco, strage di turisti, e in Europa è già record di incendi. Anche qui su Repubblica, dipendenza dai social, l'Unione Europea boccia Meta. I video non finiscono mai, un contenuto scompare verso l'alto e quello successivo è già pronto sullo schermo. È lo scroll infinito dei social che l'Europa vuole fermare. L'Unione Europea ha già messo nel mirino TikTok, ora è il turno di Meta. Secondo Bruxelles, il design di Facebook e Instagram sarebbe orientato alla generazione di dipendenza comportamentale. Quante volte ci siamo sorpresi noi stessi e di noi stessi per avere appunto scrollato in modo compulsivo un filmato dietro l'altro appunto da TikTok.

0: e report. Punita la vittima, a Ranucci sospese le repliche estive. Tutti contro uno, in piena indagine la destra si libera del programma per tutelarlo, dice Movimento 5 Stelle, AVS contrari in CDA, lui parla di turpi congetture, però dice il Fatto Quotidiano, attenzione perché in realtà rimane in piedi la pista del servizio sull'affare dei cantieri ad Adria, dove furono trovati dei Kalashnikov e delle armi, anzi più che dei Kalashnikov furono trovate proprio delle armi di artiglieria pesante. E anche su questo è un giallo. Il giornalista ha ascoltato in procura, appunto, così come viene raccontato da Libero. Attenzione perché invece il Sole 24 Ore fa un'altra operazione. Intervista De Scalzi, cioè il CEO di Eni, energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz. Dice De Scalzi, che è al vertice appunto dell'Eni, Covid, guerra in Ucraina e Iran, dopo queste tre crisi nulla sarà più come prima. Se non cambia il quadro nel primo trimestre 2027 arriverà il punto critico, serve un programma di diversificazione delle fonti e dei paesi fornitori, così De Scalzi, intervistato dal Sole 24 Ore. Tra pochissimo le ultime news Italia Mondo in diretta su Radio Verona.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
2: Cosa fai tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismog in Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
1: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
7: Radio Verona Notizie.
8: Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU potrebbe essere di 50.000 persone. Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas,

0: morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Lascia i 3 figli. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, è entrato nel cuore delle case degli italiani con brani amati da intere generazioni. Il calcio in chiusura, sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudy Garcia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Effetto di infiltrazioni umide che raggiungono la nostra regione. Avremo a Verona nubi sparse alternate schiarite per l'intera giornata odierna, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, anche se nella notte sono previste delle precipitazioni. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 22, allerta meteo prevista per pioggia.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a €11,90. Scopri di più su Conad.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo €7.650. 36 rate. Rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: minuti, anzi 42 minuti in questo istante, sabato 11 luglio. Adesso ci occupiamo anche di spostamenti verso il lago, ma lo facciamo anche con un occhio attento all'ambiente. Il lago di Garda è una delle grandi ricchezze, infatti, del nostro territorio. Ogni estate richiama milioni di visitatori, ma la sua salute non può essere data per scontata. Torniamo questa mattina sui risultati della campagna Goletta dei Laghi 2026 presentata da Legambiente. Sulla sponda veronese, dei 6 punti monitorati, 3 sono risultati entro i limiti di legge, 2 inquinati e 1 invece fortemente inquinato. Un dato peggiore rispetto allo scorso anno, anche se è importante ricordare che i campionamenti di Legambiente vengono effettuati in punti particolarmente sensibili come le foci di torrenti e canali, e quindi va considerato probabilmente l'effetto diluizione. Ne parliamo questa mattina con Raffaello Boni, presidente del circolo Legambiente Baldo Garda Il Tasso, da anni impegnato sui temi della tutela ambientale del lago. Buongiorno Raffaello Boni, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, presidente Boni, partiamo proprio dalla foto che emerge dai vostri campionamenti. Dobbiamo preoccuparci oppure è importante distinguere tra la qualità delle acque del lago e quella invece delle foci, dei torrenti e dei canali che voi monitorate?
1: Beh, diciamo che è quella del rilievo messo a punto dalla Goletta dei Laghi. È solo uno dei molti parametri utili a definire lo stato di salute di un ecosistema complesso come il lago di Garda, ma certamente dà un segnale sostanzialmente. Il lago di Garda è ampio e chiaramente sul lago di Garda si concentrano tutte, potremmo chiamarle, le nostre cattive azioni. Un entroterra dal quale probabilmente, anzi quasi sicuramente, entrano spesso dei reflui, naturalmente, che causano questi tipi di inquinamento. Teniamo conto però di una cosa: questi sono piccoli torrenti, appunto, che portano acqua non sempre, e pertanto da questo dipende anche questa variabilità nel corso degli anni. Ma chiaramente è un segnale che dall'entroterra ci sono dei problemi. Nell'entroterra ci sono dei problemi e non solo.
0: Sì, ecco, voi tra l'altro quindi parlate di criticità strutturali che ancora non sono state risolte, in sostanza.
1: Ma le criticità chiaramente sono strutturali, dicevo, questo è solo uno dei parametri, ma dovremmo tener conto di moltissimi altri per definire appunto la salute di un lago. Allora, qui parliamo della ricerca di reflui praticamente fognari sostanzialmente.
0: Sì, quindi Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Sì.
1: E questo serve per dare, diciamo così, una fotografia sulla bagnabilità del lago di Garda.
0: Ecco, e voi dite, insomma, le fonti di questo tipo di contaminazione vengono dall'entroterra.
1: Ma sicuramente questi corsi d'acqua arrivano dall'entroterra sostanzialmente, possono essere di varia natura, possono essere deiezioni animali, mancati collegamenti alla fognatura, l'agricoltura, ce ne sono tantissime di cose. Dal governo del nostro territorio deriva, perché alla fine il lago è terminale, dalla sua fotografia derivano anche le nostre cattive azioni sostanzialmente.
0: Ecco, da anni Legambiente richiama l'attenzione sul sistema di depurazione del Garda. A che punto siamo oggi? Il rifacimento del collettore e gli interventi programmati stanno andando nella direzione giusta oppure i tempi sono ancora troppo lunghi?
1: Allora, diciamo così, negli anni 70, a seguito delle continui divieti di bagnazione, si è ricorso alla realizzazione di questo collettore, che ormai mostra i suoi segni, l'obsolescenza, cioè è un collettore vecchio. Chiaramente è partito un nuovo progetto e sta andando avanti, ma chiaramente la cosa principale è quella di riuscire a praticamente intercettare la maggior quantità possibile di reflui che altrimenti finiscono nel Garda. Qual è però il problema relativo a questa vicenda? Il problema relativo a questa vicenda è che chiaramente l'avanzamento dei lavori non è così veloce, anche se alcuni lavori sono stati realizzati, e soprattutto segna anche una criticità che noi da sempre abbiamo sostenuto e che va di pari passo con quella che è la distruzione delle sue coste. Sostanzialmente il collettore è assolutamente necessario, ma a nostro modo di vedere andava realizzato sul sedime stradale. Perché cos'è successo nel frattempo? Guardate, la salute di un lago è determinata anche da quella che è la salute delle sue coste. C'è un'indagine di APA di Trento che definisce praticamente l'indice di funzionalità perilacuale. Quant'è la nostra costa utile a fornire un ecosistema, diciamo così, accettabile. Bene, sul 70% dei 160 km di perimetro, su 5 parametri, va bene, il 70% è nella condizione pessima. Cioè noi abbiamo praticamente reso questo lago quasi un idrostallo, e questo è un grossissimo problema.
0: Ecco, questo però c'entra relativamente con il collettore, oppure parte in causa, diciamo.
1: Allora, c'entra relativamente, perché la cementificazione delle coste non è stata praticamente realizzata solo nel collettore, ma il collettore ha contribuito molto. La scelta di passare sulle coste, chiaramente, prima il collettore e adesso anche la ciclovia, potete immaginarvi, insomma, sostanzialmente. Sì.
0: Quindi voi dite, insomma, è stata cambiata anche la morfologia stessa delle coste, questo ha peggiorato la situazione, ha disequilibrato, diciamo, l'ambiente, ecco.
1: Ma assolutamente sì. Guardiamo l'ultimo intervento sulla ciclabile di Torri, 2 chilometri di Torri di ciclabile, dove sono state distrutte le ultime coste naturali che c'erano, praticamente. E questa è una scelta assolutamente non idonea e non corretta.
0: Presidente Boni, un ultimo messaggio per chi ci ascolta e magari oggi stesso andrà sul lago: che cosa deve sapere il cittadino, quali comportamenti possono davvero contribuire a mantenere in salute il Garda?
1: Ma è chiaro che dai comportamenti del cittadino derivano tante altre cose, ma se pensiamo solo, il lago è diviso in due regioni e una provincia, va bene. Oggi la governance cosiddetta del lago di Garda è divisa fra questi appunto tre enti, oltre a decine di comuni. Se non prendiamo in mano il lago in maniera unitaria, non se ne esce. Questo è il grande problema. Certamente poi i cittadini chiaramente devono avere delle...
0: Sì, beh, io sa, gliel'ho chiesto anche perché anche noi nel nostro piccolo in qualche modo possiamo contribuire, certo.
1: Assolutamente sì, possiamo contribuire, ma tenete conto, il lago di Garda convoglia milioni e milioni di turisti sul lago di Garda, e qua parliamo anche di sovraffollamento turistico, chiaramente. Tutti sanno e tutti possiamo immaginare che il rilievo economico di un lago come quello di Garda è determinante. Ma si scontrano qua due questioni. Guardate, la questione naturalistica e l'ecosistema e la questione economica. Se noi non facciamo andare d'accordo queste due cose, non ne usciamo, anche perché prima o dopo si presenta il conto. Potrei parlare di decine di altri temi, ma oggi non abbiamo il tempo.
0: Certo, magari... insomma, abbiamo capito che occorre un grande lavoro, un maggiore lavoro, evidentemente anche di mediazione, fra queste due poli, che potremmo rappresentare su un grafico anche in maniera opposta, no? Da una parte diciamo l'aspetto economico, dall'altro l'aspetto ambientale. Io intanto ringrazio il presidente Raffaello Boni del Circolo Il Tasso di Legambiente, grazie per essere stato con noi questa mattina a tempo reale.
1: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
0: Buona estate, naturalmente.
1: Altrettanto.

0: forze dell'ordine per monitorare eventi, ulteriori ritrovi. Non ci si può permettere di rincorrere l'emergenza, come già accaduto a Caprino l'altra sera. Una presa di posizione chiara la chiede anche Adriano Baso, presidente dell'Automobile Club di Verona, per il quale i comportamenti pericolosi, irrispettosi e non autorizzati che abbiamo visto sulle strade non appartengono alla cultura dell'automobilismo sportivo. L'automobilismo vero è sport, cultura, tecnica, sicurezza, organizzazione e responsabilità. Tutto quello che si pone fuori da questo perimetro, continua Baso, va condannato senza ambiguità.
1: Grave incidente ieri mattina sulla Gardesana tra Garda e Torri del Benaco. Una ciclista di 64 anni è stata travolta da un'auto che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta. La donna è stata soccorsa dal suo M118 e trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, dove si trova ricoverata in terapia intensiva. Illeso il marito, che pedalava con lei. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Garda. Momenti di paura ieri pomeriggio sulle Torricelle di Verona, dove un incendio ha distrutto due cipressi e minacciato alcune abitazioni e il santuario della Madonna di Lourdes. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per circoscrivere il rogo, favorito dalla vegetazione secca e dal caldo di questi giorni. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Un altro incendio era divampato giovedì a Sant'Ambrogio di Valpolicella. E mentre il Veneto continua a fare i conti con caldo e siccità, la regione presenta il nuovo disegno di legge sulle energie rinnovabili. Il testo punta a limitare il consumo di suolo agricolo, fissando un tetto allo 0,8% per i nuovi impianti fotovoltaici sui terreni coltivati. Coldiretti promuove questa impostazione, mentre Confindustria invece chiede di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili per ridurre il deficit energetico regionale. E tiene banco il caso delle rette per i malati di Alzheimer ricoverati nelle RSA. Secondo alcune sentenze della Cassazione, quando prevale la componente sanitaria, il costo dell'assistenza deve essere sostenuto dal servizio sanitario e non dalle famiglie. Proprio in attesa dei ricorsi, alcuni parenti hanno sospeso i pagamenti. UNEBA, Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale, lancia l'allarme, così molte strutture rischiano il dissesto e chiede un intervento urgente del regione. Era l'ultima notizia, siamo al traffico.
2: Viabilità.
1: In A4 Brescia-Padova si sono risolte le criticità legate ad un incidente, anzi in direzione di Venezia. Questo incidente adesso sta provocando delle code tra... l'incidente è risolto, chiedo scusa, a causa del traffico intenso però che rimane, le code si presentano in direzione di Venezia, stavamo dicendo, per 4 km tra Brescia Est e Sirmione. Sulla 22 del Brennero è in carreggiata nord che adesso si presentano alcuni rallentamenti con delle file per traffico intenso tra Verona Nord e Rovereto Nord. In città invece non ci sono particolari segnalazioni. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci all'11 luglio 2026 all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Qualunque cosa stiate aspettando dalla sfera professionale, avrete ottime probabilità di ottenerla. Se avete seminato bene nel passato, ora potrete raccoglierne i frutti. Toro, chiedetevi che cosa desiderate veramente e regolatevi di conseguenza. Se qualcosa turba il vostro rapporto, una maggiore attrazione fisica vi aiuterà a riavvicinarvi al partner. Gemelli, grande giorno, saprete muovervi molto bene, dimostrando abilità e acutezza, ma anche intuizione e immaginazione. In questo modo riuscirete a trovare proposte o soluzioni originali. Cancro, insperata soluzione a un problema di lavoro. Si dissolveranno all'improvviso tutti gli ostacoli e potrete raggiungere rapidamente i vostri obiettivi. Leone, chi sta cercando l'anima gemella non perda la speranza. Nel lavoro non lasciatevi prendere da dubbi o esitazioni, è il momento di buttarsi, tentare il tutto per tutto. Vergine, giorno positivo per gli stacanovisti. Quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità riusciranno ad imporsi e a ottenere risultati gratificanti e di rilievo. Bilancia, i buoni segnali celesti non mancano. Anche se raggiungerete qualche ambizioso traguardo professionale, non abbandonate la prudenza. Imprevisti dietro l'angolo. Scorpione, il fisico è sottotono e occorre tenerlo molto più in allenamento. Tenete gli occhi bene aperti anche nell'ambiente di lavoro. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Sagittario,

0: Energia, benessere e ottimismo non vi perdono di vista. Avrete spirito di iniziativa e fiuto. Fatene buon uso, soprattutto se desiderate dare un nuovo impulso alla vostra attività. Capricorno, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee e fascino in quantità. Acquario, oggi molto bene il lavoro, la realizzazione professionale e il successo sociale. Idee, intuizioni, lampi di genio potrebbero darvi l'occasione giusta per ben figurare. Pesci, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione in attesa di nuovi sviluppi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
8: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

Cosa fare a Verona? Cosa fare in provincia? Cosa fare in questo weekend? Ne parliamo insieme nel nostro sabato mattina. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò e questa è la prima unica radio di Verona. Tra poco cominceremo con Malcesine, dove proprio questa sera si svolge la Notte Bianca. Il centro storico di Malcesine si trasforma in un palcoscenico diffuso tra concerti, arte e tante proposte per tutte le famiglie. Subito in arrivo un'altra edizione informativa nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore e pianista si è spento nella sua amata Capri. Lascia 3 figli e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto. L'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava una moto sprovvista di copertura assicurativa. Ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati. Dall'estero continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU potrebbe essere di 50.000 persone. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Dopo i nostri top record, dopo il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme. Questa è Radio Verona. Questa sera sarà una sera davvero speciale a Malcesine. Sì, perché arriva la Notte Bianca di Malcesine, uno degli eventi più attesi dell'estate. Appuntamento intitolato Singing in the Lake, che si svolge questa notte e trasforma il centro storico in un palcoscenico diffuso tra concerti, arte e aperture straordinarie serali. Dalle stradine del borgo fino al porto, dal Palazzo dei Capitani ai giardini Padre Mario Casella fino al suggestivo Castello Scaligero, Malcesine accoglierà tutti quanti noi con un ricco programma. Le iniziative prenderanno il via già alle 18.30 ai giardini Padre Mario Casella, dove fino alle 23 sarà attiva un'area bimbi con giochi gonfiabili, strutture in legno e tanta animazione dedicata. Dalle 21 tantissima musica e fino a mezzanotte Palazzo dei Capitani ospiterà Ti dedico una canzone, crea la tua dedica d'arte, un momento fra musica e partecipazione. Immancabile cornice della Notte Bianca sarà il Castello Scaligero, aperto eccezionalmente fino a tarda notte.

La musica più bella, i tormentoni dell'estate, questa è Radio Verona. Buon sabato, siete con Nadia, continuiamo a curiosare tra i tantissimi eventi da vivere proprio questo weekend, questo fine settimana. Oggi, domani, fino al 13 luglio, il centro sportivo di Mazzano, a Negrar di Valpolicella, ospiterà la festa dei Bigoli per diversi giorni, quindi ci sarà questa manifestazione che proporrà stand enogastronomici aperti ogni sera a partire dalle 19. Domani sera, inoltre, sarà possibile pranzare presso l'area della festa anche a mezzogiorno. Festa dei Bigoli a Negrar di Valpolicella, un'altra opportunità. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. In arrivo l'informazione

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande pensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Torniamo in redazione. Quali sono le ultime notizie che riguardano la nostra città, la città di Verona, la nostra provincia, la nostra regione? Le scopriamo insieme.
1: Sono le 9:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Nonostante i brevi temporali attesi in Veneto, nelle prossime ore resta alta l'allerta siccità. I consorzi di bonifica dell'ANBI prevedono per luglio piogge sotto la media e temperature elevate. La regione ha riunito una task force con tecnici ed esperti, previste turnazioni per l'irrigazione in agricoltura. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 11 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Con la siccità che torna a preoccupare, la CGA di Mestre lancia l'allarme. In Veneto il 42% dell'acqua immessa nelle reti va disperso per un costo stimato di 758 milioni di euro l'anno. Sentiamo Paolo Zabeo.
5: Oggi recuperiamo poco più del 15% circa dell'acqua piovana. Troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare le tubature. Il Veneto non può più perdere il 42% dell'acqua immessa in rete. Inoltre dobbiamo realizzare molte altre vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
4: Momenti di paura ieri pomeriggio sulle Torricelle di Verona, dove un incendio ha distrutto due cipressi e minacciato alcune abitazioni e santuario della Madonna di Lourdes. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per circoscrivere il rogo, favorito dalla vegetazione secca e dal caldo di questi giorni. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Un altro incendio è divampato giovedì a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Da lunedì 14 luglio sarà attivo a Terrazzo un ambulatorio del servizio medico distrettuale. Lo rende noto l'ULS 9 Scaligera. La struttura sostituirà temporaneamente il medico di famiglia cessato e garantirà visite, prescrizioni e certificazioni ai cittadini rimasti senza medico di base. L'ambulatorio sarà aperto il lunedì e il venerdì con accesso preferibilmente su prenotazione. Svolta sul maxi impianto di accumulo per l'energia rinnovabile previsto a Nogarolo e Rocca. Dopo il ricorso al TAR, il comune e la società Green Store 2 hanno raggiunto un accordo che introduce maggiori garanzie ambientali e paesaggistiche e prevede compensazioni per 1.730.000 euro a favore del territorio. La convenzione sarà votata mercoledì dal Consiglio Comunale e potrebbe chiudere il contenzioso. È tutto, tra meno di un'ora alle 11, le prossime news locali, ora invece le previsioni del tempo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Dopo una giornata ancora molto calda con massime fino a 33 gradi a Verona, il tempo è destinato a peggiorare. In serata e nella notte sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità sia sul veronese che sul lago di Garda. Nuvolosità in aumento anche lungo il litorale veneto, dove sono previste piogge e locali temporali.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Sono le emozioni del passato che aprono ogni ora su Radio Verona, sono i nostri flashback. Ancora buon sabato e buon weekend a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

cose a fare in questo fine settimana. A Sandrà c'è la festa della Contea. Il comune di Castelnuovo del Garda ospita una nuova edizione della festa della Contea, evento che offre questi giorni, questo weekend, all'insegna della gastronomia, dell'intrattenimento e anche della valorizzazione delle realtà associative locali. L'area della manifestazione vedrà la presenza anche di un servizio cucina con piatti proprio tipici, panini dolci, oltre a una ricca selezione di birra. Un'altra opportunità per questo

Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione

0: Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johann Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

che vola su Radio Verona, tre grandi successi, tormentoni dell'estate. Ancora buon fine settimana a tutti quanti voi, buon viaggio a tutti coloro che a partire dalle prossime ore, proprio in questo weekend, cominceranno le proprie vacanze estive. Tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo, perché è in

0: Scrivo un'altra edizione informativa nazionale e internazionale di Radio Verona.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Anna Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica inglese, ma anche della TV britannica e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del Partito Conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio, la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne che poi è stato rilasciato questa mattina. Il giovane, ha detto la polizia, non è più coinvolto nelle indagini. Resta dunque il giallo. E un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri, così ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto. Addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore e pianista si è spento nella sua amata Capri. Lascia 3 figlie e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. In chiusura parliamo del caldo. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi e domani bollino rosso per Firenze e Perugia e ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

tantissime idee per vivere il weekend. Torna anche la tradizionale sagra della Madonna del Carmine. Torna a vivacizzare l'estate di Veronella con questo appuntamento importantissimo che continuerà a partire da questo weekend fino al 21 di luglio. Quindi per ben 10 giorni il paese della pianura veronese proporrà un programma di iniziative davvero molto molto ricco, affiancando alla storica manifestazione anche la terza edizione della festa regionale delle carni rosse. Torna alla sagra della Madonna del Carmine, come dicevo si inizia proprio in questo weekend, in questo fine settimana, e ci sono tante opportunità per grandi ma anche per i più piccoli, per i ragazzi. Infatti non mancherà il Luna Park, la pesca di beneficenza e tante opportunità di aggregazione che renderanno questo evento ancora più coinvolgente per tutta la

tantissime sagre in questo periodo estivo nel nostro territorio. Sagra di Santa Lucia anche a Pescantina e andiamo in Valpolicella. Evento che si terrà per tutto il weekend e che offre un ricco programma con spettacoli musicali, esibizioni di danza e tradizionali momenti conclusivi della manifestazione. Ne parliamo tra poco, dopo l'informazione locale.

0: Vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
1: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare!
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

estate. Radio Verona, estate.

0: primavera.
1: Torniamo subito in redazione per scoprire gli ultimi fatti accaduti a Verona in provincia. Arriva l'informazione, a seguire un altro flashback e poi continueremo insieme il nostro giro tra i tanti eventi organizzati per questo fine settimana, tante le sagre, e andremo anche a Pescatina per la sagra di Santa Lucia.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Si allarga il fronte dei sindaci contro i raduni abusivi di auto elaborate. Dopo gli episodi sul Garda e nella pianura veronese, anche il sindaco di Nogarolo Rocca, Luca Trentini, ha scritto al prefetto Demetrio Martino chiedendo un rafforzamento dei controlli. Nella notte tra giovedì e venerdì, decine di auto di grossa cilindrata hanno effettuato drifting e manovre pericolose, bloccando il traffico e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 11 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Mentre il Veneto continua a fare i conti con caldo e siccità, la regione presenta un nuovo disegno di legge sulle energie rinnovabili. Il testo punta a limitare il consumo di suolo agricolo, fissando allo 0,8% il tetto per i nuovi impianti fotovoltaici sui terreni coltivati. Coldiretti promuove questa impostazione, mentre Confindustria chiede invece di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili per ridurre il deficit energetico regionale. Sul caso delle rette per i malati di Alzheimer interviene anche l'OSPI CGL di Verona. Il sindacato dei pensionati sostiene che le sentenze della Cassazione non creano il problema, ma evidenziano le carenze del sistema della non autosufficienza. Secondo la CGL non possono essere le famiglie a sostenere costi che spettano al servizio sanitario e chiede a governo e regione più risorse per RSA, assistenza domiciliare e fondo nazionale per la non autosufficienza. Accelerare il completamento della TAV in Veneto è invece la richiesta contenuta in una mozione bipartisan presentata in consiglio regionale dalla leghista Elisa De Berti e dal democratico Andrea Michalizzi. L'obiettivo è sollecitare governo e ministero delle infrastrutture a rispettare tempi e finanziamenti per le tratte ancora da realizzare dal nodo ferroviario di Verona Porta Nuova alla Vicenza Padova, considerate strategiche per la mobilità e l'economia del Veneto. L'ex Lido di Verona riapre alla città ma senza piscine, lo ha annunciato l'assessore comunale alla partecipazione Jacopo Buffolo. In attesa dell'avvio dei lavori di riqualificazione previsto entro fine anno, fino ad agosto l'area verde di via Colonnello Galliano ospiterà eventi culturali, musica, sport, cinema e attività per bambini promossi da associazioni del territorio. L'iniziativa rientra nei patti di sussidiarietà sostenuti dal comune per restituire gradualmente lo storico spazio ai cittadini. La cometa di Piazza Bra è l'opera che lo ha reso famoso in tutto il mondo, ma l'architetto e designer veronese Rinaldo Olivieri continua a far parlare di sé anche a quasi 30 anni dalla scomparsa. Uno dei suoi progetti è stato infatti scelto dal Museum of Modern Art di New York per una mostra dedicata al design e all'architettura. Ne parliamo con la figlia Rebecca Olivieri, intervistata da Tiziana Abbronzato.
5: Il MoMA mi ha contattato.
6: Rinaldo Olivieri non è solo il padre della cometa della Bra, famosa in tutto il mondo, è molto di più.
5: Mi hanno chiesto disegni e schizzi originali del papà per fare una mostra sugli architetti che negli anni 60-70 hanno trasformato l'Africa con le loro grandi opere.
6: Nato nel 1931, esercita in Italia e in alcuni paesi dell'Africa occidentale e in America.
5: Gli studenti della facoltà di architettura di New York hanno anche creato un magnifico, gigantesco plastico che è proprio al centro della sala.
6: Cosa venne ispirato?
5: Beh, lui diceva innanzitutto dal tetto delle capanne, appunto, dei villaggi africani, e poi anche tutta una tradizione che conosceva bene dell'Africa, per questa Costa d'Avorio che si era da poco liberato, diciamo così, dal colonialismo nazionalismo francese e quindi voleva proprio avere cose simboliche importanti. Il papà ha creato questo enorme centro commerciale, che per allora poi il centro commerciale era un'idea nuovissima.
4: È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno alle prossime news locali. Buona mattinata.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
0: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Un altro flashback, un altro salto musicale nel passato, un'altra emozione che torna nel nostro sabato mattina. Tra poco insieme continueremo a curiosare tra i tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Andremo a Pescantina in Valpolicella.

Gli appuntamenti del weekend, gli eventi e anche le sagre. Lo abbiamo anticipato poc'anzi, Sagra di Santa Lucia a Pescantina. Un'altra opportunità, questa sera ci saranno i Max Mania Tribute Band che riproporrà i brani più celebri degli 883 di Max Pezzali. Domani dalle 20 uno spettacolo di danza classica, moderna e hip hop, e a seguire tanta musica con una tribute band che proporrà i grandi successi di Jovanotti. La serata finale di lunedì partirà sempre alle 20 con un'esibizione di danza e si concluderà poi con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
0: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 con

0: Uniti a 1500 metri tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

Tante le feste, tante le sagre in questo weekend. Fino al 27 luglio, nell'area San Martino a Quinzano, si terrà la 61esima edizione della Festa dell'Unità di Verona. Tante serate con dibattiti sui temi politici, amministrativi ed eventi culturali. Festa della Solidarietà invece a Correzzo fino al 14 luglio, fino a martedì, nella frazione di Gazzo Veronese ci sarà questa nuova edizione della Festa della Solidarietà, manifestazione che unisce intrattenimento musicale e gastronomia. Diverse serate consecutive in programma dove si potranno vivere tante emozioni.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione. In apertura all'addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo, vincitore di due festival di Sanremo con Un grande amore e niente più e Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola ai funerali dell'artista. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde e la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana all'ordine dei giornalisti illusi Grai e le opposizioni. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono dunque un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. 1000 missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. In chiusura parliamo di economia. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. E con questo è tutto, più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

insieme dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, la mattinata che scorre veloce con la musica più bella su Radio Verona. Ancora buon weekend a tutti quanti voi, buon sabato, siete con Nadia.

0: Radio Verona.
1: Il periodo è quello giusto, è quello dell'estate. Ci sono davvero tante tantissime sagre nel nostro territorio, come la seconda settimana della Sagra di San Luigi ad Affi, con tanti spettacoli, musica, stand enogastronomici. Un'altra opportunità da vivere sia quest'oggi che domani. Ad Alcenago di Grezzana c'è una grande festa invece, sempre con stand enogastronomici, tantissima musica. Mentre a Bosco Chiesa Nuova quest'oggi c'è il mercatino del fatto a mano. Una bella opportunità per visitare Bosco Chiesa Nuova e curiosare in questo mercatino davvero molto particolare.

0: la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.

0: Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Arriva l'informazione completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Nonostante i brevi temporali attesi in Veneto, nelle prossime ore resta alta l'allerta siccità. I consorzi di bonifica dell'ANBI prevedono per luglio piogge sotto la media e temperature elevate. La regione ha riunito una task force con tecnici ed esperti. Previste turnazioni per l'irrigazione in agricoltura. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 11 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Con la siccità che torna a preoccupare, la CGA lancia l'allarme. In Veneto il 42% dell'acqua immessa nelle reti va disperso per un costo stimato di 758 milioni di euro l'anno. Sentiamo Paolo Zabeo.
6: Oggi recuperiamo poco più del 15% circa dell'acqua piovana. Troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare le tubature. Il Veneto non può più perdere il 42% dell'acqua immessa in rete. Inoltre dobbiamo realizzare molte altre vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
5: Prende forma il nuovo casello autostradale di Castelnuovo del Garda, destinato a servire il traffico diretto ai parchi tematici. L'apertura è prevista entro fine 2026 con la piena operatività dall'estate successiva. Restano però le preoccupazioni per la viabilità locale. Sentiamo il sindaco Davide Sandrini.
7: Siamo molto preoccupati perché la viabilità locale attualmente non è adeguata per sopportare il traffico aggiuntivo che questa infrastruttura genera presso il nostro comune. Chiediamo pertanto agli enti sovraordinati un'attenzione particolare per il nostro comune, per Castelnuovo del Garda e per gli altri comuni limitrofi al fine di risolvere questa gravissima problematica.
5: La consigliera regionale veneta del Partito Democratico Anna Maria Bigon, assieme all'ex europarlamentare Silvia Costa e alla consigliera piemontese Monica Canalis, chiede al PD di schierarsi a favore del ritorno delle preferenze nella legge elettorale. Secondo le promotrici, le liste bloccate allontanano gli elettori dalla politica, mentre la doppia preferenza di genere può garantire una maggiore rappresentanza femminile e dei territori. 40.000 euro per sostenere progetti che uniscono cultura e inclusione sociale. È il primo bando della Fondazione AGSM AIM ETS realizzato con il Comune di Verona e rivolto agli enti di volontariato. Le domande potranno essere presentate fino al 15 settembre. Sentiamo il presidente della Fondazione, Giorgio Mion.
8: Possono essere progetti che riguardano la realtà aumentata e quindi la possibilità di accedere ad un sito artistico storico, oppure progetti che hanno come target persone con disabilità o portatori di una malattia particolarmente invalidante che non potrebbero accedere all'arte, ma che invece grazie a enti del terzo settore, a imprese sociali, riescono a fruire, a godere di momenti importanti per la qualità della loro vita.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm. Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento il traffico è molto sostenuto sulla Milano-Venezia in direzione Venezia, con rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda per l'intensità della circolazione. Sempre verso Venezia, altra situazione di marcia a velocità ridotta tra il bivio con la A13 e il bivio con la A57. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, code tra Chiusa Val Gardena e Affi, e più a sud altri incolonnamenti di circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso nord, traffico intenso con forti disagi tra Verona Nord e San Michele. Infine, sulla tangenziale ovest di Verona, traffico congestionato in direzione ovest dal termine al quadrante Europa fino al casello di Verona Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Si apre l'ultima ora da vivere insieme nel nostro sabato mattina con un altro flashback. Ancora buon weekend e buon pranzo a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

0: La pausa a pranzo del sabato in mia compagnia fino alle 13, questa è Radio Verona. Continuiamo a curiosare tra le tante possibilità da vivere in questo fine settimana. Cosa fare oggi, domani? A Caprino c'è Deltaland Volo Libero, la festa per i 40 anni. A Carpi d'Adige c'è la Sagra di San Margherita. A Casteldazzano la Sagra d'Azzano con tante specialità enogastronomiche continuerà fino a martedì, mentre a Cerro Veronese c'è la Sagra di Cerro, che continua per tutto il fine settimana, lunedì compreso. A Correzzo di Gazzo Veronese c'è la Festa della Solidarietà. Domani, alla Malga San Giorgio, ci sarà il mercatino del fatto a mano.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
10: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
11: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
12: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla,
15: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Skoda!

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore che è stato arrestato per omicidio volontario. Tragedia alla stazione di Ferrara. Un uomo la cui identità resta al momento sconosciuta ha perso la vita dopo essere finito sui binari ed essere stato investito da un treno merci in transito. In un primo momento si era ipotizzato un gesto volontario, ma gli accertamenti hanno indirizzato le verifiche verso una diversa ricostruzione. Dall'estero la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di avere violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 abitanti a causa delle forti precipitazioni già in corso. Di nuovo in Italia continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Cosa fare questo fine settimana? Davvero tantissimi appuntamenti da ricordare. A Mezzane di Sotto c'è il Summer Fest sia quest'oggi che domani. Domani nella splendida cornice di Villa Franca presso il Castello Scaligero ci sarà l'estate italiana con i Blu, mentre martedì il 14 ci sarà il concerto di Marco Masini. A proposito della prossima settimana, a Zevio, presso il Castello e Piazza Santa Toscana, a partire dal 15, quindi da mercoledì, ci sarà la Sagra di Santa Toscana. Tanto divertimento, stand enogastronomici dal 15 al 19, quindi per tutta la settimana fino al prossimo weekend.

Siamo ai saluti, io vi aspetto come sempre domani per scoprire quali sono le 20 canzoni con bandiera italiana, la maggior parte sono proprio tormentoni estivi, più acquistati, più trasmessi e più cliccati negli ultimi 7 giorni. Ci sentiamo domani quindi con la Top Italia e poi lunedì come ogni mattina per vivere insieme le mattinate di Radio Verona. Vi auguro uno splendido sabato pomeriggio, sabato sera, un ottimo weekend, un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astro Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
4: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
3: Minecraft?
4: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express!
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, si allarga il fronte dei sindaci contro i raduni abusivi di auto elaborate. Dopo gli episodi sul Garda e nella pianura veronese, anche il sindaco di Nogarolle Rocca, Luca Trentini, ha scritto al prefetto Demetrio Martino chiedendo un rafforzamento dei controlli. Nella notte tra giovedì e venerdì decine di auto di grossa cilindrata hanno effettuato drifting e manovre pericolose, bloccando il traffico e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 11 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Cresce la preoccupazione nelle campagne veronesi per la perdurante siccità. Si chiedono interventi non più derogabili alla politica. Nel servizio di Mario Pugliero, il presidente ANBI, Alex Vantini.
6: Un granchio blu spiaggiato sul letto in secca del Po, a 70 km dalla foce. L'immagine della crisi idrica con il cuneo salino che dal mare continua a risalire fino a superare i 25 km dalla foce. Ma dopo il Po, situazione di grande allarme è anche l'Adige.
7: La situazione è che è in netto peggioramento giorno per giorno, è iniziata con una situazione di crisi importante per quanto riguarda il fiume Po e l'insufficienza di portata nel delta per quanto riguarda la risalita del cuneo salino, quindi siamo già in una fase emergenziale. L'Adige viveva in uno stato di salute fino a qualche giorno fa, oggi sta cominciando a peggiorare in maniera importante, quindi quello che dobbiamo auspicare semplicemente che ci sia un po' di attenzione nel risparmiare risorsa a monte e soprattutto nelle piogge nell'arco alpino, che darebbero sicuramente un aiuto ai nostri corsi d'acqua principali.
6: In Veneto sono stati fatti tanti lavori per cercare di non disperdere l'acqua che in questa estate torrida e siccitosa diventa bene preziosissimo, ma siamo ancora in forte ritardo e soprattutto, come denuncia l'ufficio studi del CGA, siamo di fronte a reti colabrodo.
5: Fine settimana da bollino rosso oggi e nero domani pomeriggio sulle autostrade. Nel servizio di Matteo Taglietti sentiamo i consigli di Andrea Straffelini, Polstrada Trento, e l'analisi di Carlo Costa, direttore tecnico generale A22.
8: Più personale, cantieri solo di notte, maggiore tecnologia per monitorare il traffico, più informazioni agli automobilisti. È questo il primo fine settimana del mese di luglio, lo scorso era considerato traffico normale, con la previsione del bollino rosso, con un nero domenica dalle 18, ovvero di traffico molto intenso. Tra luglio e settembre saranno 18 le giornate critiche.
9: Il periodo dell'esodo estivo è un periodo importante dove tutte le forze in campo in ambito autostradale cooperano per il mosaico complessivo della sicurezza.
8: Per il tratto veronese della 22, grande attenzione ai caselli per il Garda, dove i turisti fanno registrare anche in questa stagione numeri elevati tra campeggi ed hotel. Fondamentale dunque una gestione accurata del traffico.
10: Questo vuol dire aumentare il numero sia delle pattuglie della polizia stradale che il numero delle pattuglie dei nostri ausilieri alla viabilità, vuol dire aumentare il numero delle persone presenti ai caselli autostradali per dare un'efficacia maggiore nel momento di pedaggio, vuol dire incrementare tutti i presidi rispetto alla sicurezza per essere pronti in caso di problematiche e di interferenze.
8: Non solo traffico turistico, Auto Brennero conta maggior traffico pesante rispetto agli altri anni dovuto alla situazione internazionale e all'aumento dell'export.
5: Sul caso delle rette per i malati di Alzheimer interviene anche lo SPI CGL di Verona. Il sindacato pensionati sostiene che le sentenze della Cassazione non creano il problema ma evidenziano le carenze del sistema della non autosufficienza. Secondo la CGL non possono essere le famiglie a sostenere costi che spettano al servizio sanitario e chiede a governo e regione più risorse per RSA, assistenza domiciliare e fondo nazionale per la non autosufficienza. Presentato al Parco 800 a Bosco Mantico il nuovo libro del consigliere regionale del PD Giampaolo Trevisi, Faccia a faccia, il poliziotto che potevo non essere, il racconto dei giorni terribili del G8 di Genova, la testimonianza di Trevisi nel servizio di Mario Pugliero.
11: Luglio 2001, 25 anni fa, erano i giorni del G8 di Genova, degli scontri durissimi nelle strade con i black bloc, dei manifestanti caricati e picchiati in tutta la città, degli spari in piazza Alimonda, della morte di Carlo Giuliani. L'irruzione nella scuola Diaz, dove dormivano alcuni attivisti del Social Forum, doveva essere una retata contro i black bloc, si rivelò una spedizione punitiva. Fu, come dichiarò durante uno dei processi il vicequestore della polizia Michelangelo Fournier, una macelleria messicana. Finì con il fermo di 93 persone, 61 feriti, 3 in prognosi riservata, 1 in coma. Il più grande fallimento nella storia della polizia, raccontata da chi ha vissuto quei giorni terribili. Faccia a faccia, il poliziotto che potevo non essere. Giampaolo Trevisi, consigliere regionale del PD, era in servizio all'esterno della Diaz.
12: Dopo la notte della Diaz devo dire che io ci sono stati momenti, giorni in cui volevo lasciare la Polizia di Stato e ancora non sapevo alcune cose brutte che poi emersero a distanza di tempo, no? La bottiglia Molotov che fu portata dopo, questo ferimento del poliziotto del reparto mobile che in realtà non c'era stato, quindi ancora non sapevo quello che di brutto sarebbe avvenuto, però già ho avuto la mia profonda crisi. Invece sono restato, sono diventato direttore della scuola di polizia, ho formato centinaia di giovani poliziotti e questo per me è stata una grande soddisfazione.
11: Ed è proprio pensando alle nuove generazioni che Trevisi ha scritto questo libro, un racconto fedele di quei terribili giorni, dalla scelta di una città come Genova, chiusa dal mare e dalla montagna, per ospitare il G8, all'errore di presidiare in massa la zona rossa per proteggere i capi di Stato, lasciando poco personale in balia delle scorribande dei black bloc, sino alla follia di Piazza Alimonda e della Diaz.
12: E uno riesce a crescere meglio quando analizza i propri errori e i propri sbagli, non esclusivamente i successi. Credo che il G8 di Genova sia stato non solo per la Polizia di Stato ma per il paese intero un vero e proprio spartiacque per la gestione dell'ordine pubblico e anche per i manifestanti e coloro che manifestano. Da questi tremendi errori che ci sono stati da una parte e anche dall'altra, perché non ci dobbiamo dimenticare le terribili violenze che sono state fatte a Genova e per le strade di Genova, credo che si debba ripartire. Si è ripartito, sono cambiate tante cose e bisogna continuare a lavorare in questo senso.
5: L'ex Lido di Verona riapre alla città ma senza piscine, lo ha annunciato l'assessore comunale alla partecipazione Jacopo Buffolo. In attesa dell'avvio dei lavori di riqualificazione previsto entro fine anno, fino ad agosto l'area verde di via Colonnello Galliano ospiterà eventi culturali, musica, sport, cinema e attività per bambini promosse da associazioni del territorio. L'iniziativa rientra nei patti di sussidiarietà sostenuti dal comune per restituire gradualmente lo storico spazio ai cittadini. E adesso subito da Alessandro De Pietro in casa Hellas, è il giorno di Baroni. Buon pomeriggio Ale.
13: Buon pomeriggio Luca, ho scelto Verona perché l'Hellas non ha categoria, così Marco Baroni oggi poco prima di mezzogiorno alla conferenza stampa di presentazione, vicino a lui Sean Sogliano. Sono contento che Baroni abbia accettato la mia chiamata, ci aspetta una stagione difficile, così il DS, vogliamo però fare così Baroni qualcosa di importante. O Verona che parte a fari spenti con legittime ambizioni tarate però a quello che sarà un lavoro complicato sul mercato, concessioni necessarie, quella di Belgalli, quella molto probabilmente anche di Bawi, una rosa in questo momento alquanto incompleta, con le ali annunciato poco prima delle 11 per lui biennale, arriva dal Genoa dove è stato nelle ultime tre stagioni, arriva a parametro zero svincolato, un altro arrivo dopo quello di Bega, un altro parametro zero insieme a Cerbone, che presto verrà ufficializzato, il laterale sinistro, l'attaccante di sinistra mancino, protagonista di una buona stagione al Casarano. Per il Verona tanti tasselli da sistemare, ma un lavoro che deve partire dal campo, quindi dal ritiro, dalla partenza di domani, dalla certezza di Baroni, dal lavoro naturalmente di campo di Baroni, quello di mercato, sul mercato di Sogliano. Ed è tutto per lo sport.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
18: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento si sono risolte le criticità che erano presenti in A4 in precedenza, adesso invece sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, rimangono rallentamenti e code tra chiusa Val Gardena e Affi per traffico intenso. Ancora più a sud, sempre nella stessa direzione, incolonnamenti di circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso nord, traffico molto intenso con forti disagi e lunghe file tra Verona Nord e San Michele. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Radio Verona Flashback.

Radio Verona Weekend, la migliore musica.

Radio Verona. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie. Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Trento, dove una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta e sintomi che non si attenuavano, i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che ora è stato arrestato per omicidio volontario. Addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. Vincitore di due festival di Sanremo con Un grande amore, Niente più e Non lo faccio più, pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, i funerali dell'artista. Voltiamo pagina. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, all'ordine dei giornalisti Lucy Gray e le opposizioni. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il sette volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Verona, Radio Verona,
6: compile

0: Il comune e la Prologo di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Prologo Zevio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Nonostante i brevi temporali attesi in Veneto, nelle prossime ore resta alta l'allerta siccità. I consorzi di bonifica dell'ANBI prevedono per luglio piogge sotto la media e temperature elevate. La regione ha riunito una task force con tecnici ed esperti, previste turnazioni per l'irrigazione in agricoltura. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 11 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Con la siccità che torna a preoccupare, la CGA lancia l'allarme. In Veneto il 42% dell'acqua immessa nelle reti va disperso per un costo stimato di 758 milioni di euro l'anno. Sentiamo Paolo Zabeo.
5: Oggi recuperiamo poco più del 15% circa dell'acqua piovana. Troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare le tubature. Il Veneto non può più perdere il 42% dell'acqua immessa in rete. Inoltre dobbiamo realizzare molte altre vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
4: Prende forma il nuovo casello autostradale di Castelnuovo del Garda, destinato a servire il traffico diretto ai parchi tematici. L'apertura è prevista entro fine 2026 con la piena operatività dall'estate successiva. Restano però le preoccupazioni per la viabilità locale. Sentiamo il sindaco Davide Sandrini.
6: Siamo molto preoccupati perché la viabilità locale attualmente non è adeguata per sopportare il traffico aggiuntivo che questa infrastruttura genererà presso il nostro comune. Chiediamo pertanto agli enti sovraordinati un'attenzione particolare per il nostro comune, per Castelnuovo del Garda e per gli altri comuni limitrofi al fine di risolvere questa gravissima problematica.
4: La consigliera regionale veneta del Partito Democratico Anna Maria Bigon, assieme all'ex europarlamentare Silvia Costa e alla consigliera piemontese Monica Canalis, chiede al PD di schierarsi a favore del ritorno delle preferenze nella legge elettorale. Secondo le promotrici, le liste bloccate allontanano gli elettori dalla politica, mentre la doppia preferenza di genere può garantire una maggiore rappresentanza femminile e dei territori. 40.000 euro per sostenere progetti che uniscono cultura e inclusione sociale. È il primo bando della Fondazione AGSM AIM ETS realizzato con il Comune di Verona e rivolto agli enti di volontariato. Le domande potranno essere presentate fino al 15 settembre. Sentiamo il presidente della Fondazione, Giorgio Mion.
7: Possono essere progetti che riguardano la realtà aumentata e quindi la possibilità di accedere ad un sito artistico storico, oppure progetti che hanno come target persone con disabilità o portatori di una malattia particolarmente invalidante che non potrebbero accedere all'arte, ma che invece grazie a enti del terzo settore, a imprese sociali, riescono a fruire, a godere di momenti importanti per la qualità della loro vita.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria.
0: Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: E anche per quest'estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore.
2: Music.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
11: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
12: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
13: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
14: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
15: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
16: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
17: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
18: E quale sarebbe la solita merenda?
19: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
17: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: amore. Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per il padre Ali Khamenei. Lo fa tramite un messaggio scritto in occasione dei suoi funerali e della sepoltura. È un desiderio della nostra nazione, deve essere compiuta, scrive l'Ayatollah. È morto stamattina dopo una lunga malattia nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tantissimi messaggi di cordoglio per l'interprete della grande musica italiana. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano nella piazzetta di Capri. Svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, 61 anni, reo confesso del delitto dopo una giornata di interrogatori, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Italia è nella morsa dell'afa per le prossime due settimane per la nuova ondata di caldo record. Attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Sale l'allerta incendi. Coldiretti lancia l'allarme. È emergenza nelle campagne italiane dove caldo e siccità stanno già compromettendo raccolti e allevamenti. MotoGP al Sachsenring, scocca l'ora della sprint race. Marc Marquez scatterà in pole position davanti a suo fratello Alex e a Di Giannantonio. Non parte Marco Bezzecchi, costretto a rientrare in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico alla clavicola sinistra, fratturata nella caduta in qualifica. Si parte alle 15. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, radio, la tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Tacata, tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 15 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Si allarga il fronte dei sindaci contro i raduni abusivi di auto elaborate. Dopo gli episodi sul Garda e nella pianura veronese, anche il sindaco di Nogarolo e Rocca, Luca Trentini, ha scritto al prefetto Demetrio Martino chiedendo un rafforzamento dei controlli. Nella notte tra giovedì e venerdì, decine di auto di grossa cilindrata hanno effettuato drifting e manovre pericolose, bloccando il traffico e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È sabato 11 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Cresce la preoccupazione nelle campagne veronesi per la perdurante siccità. Si chiedono interventi non più derogabili alla politica. Nel servizio di Mario Pugliero, il presidente Ambi, Alex Vantini.
3: Un granchio blu spiaggiato sul letto in secca del Po, a 70 km dalla foce. L'immagine della crisi idrica con il cuneo salino che dal mare continua a risalire fino a superare i 25 km dalla foce. Ma dopo il Po, in situazione di grande allarme è anche l'Adige.
4: La situazione è che è in netto peggioramento giorno per giorno, è iniziata con una situazione di crisi importante per quanto riguarda il fiume Po e l'insufficienza di portata nel delta per quanto riguarda la risalita del cuneo salino, quindi siamo già in una fase emergenziale. L'Adige viveva in uno stato di salute fino a qualche giorno fa, oggi sta cominciando a peggiorare in maniera importante, quindi quello che dobbiamo auspicare semplicemente che ci sia un po' di attenzione nel risparmiare risorsa a monte e soprattutto nelle piogge nell'arco alpino che darebbero sicuramente un aiuto ai nostri corsi d'acqua principali.
3: In Veneto sono stati fatti tanti lavori per cercare di non disperdere l'acqua che in questa estate torrida e siccitosa diventa bene preziosissimo, ma siamo ancora in forte ritardo e soprattutto, come denuncia l'ufficio studi del CGA, siamo di fronte a reti colabrodo.
2: Fine settimana da bollino rosso oggi e nero domani pomeriggio sulle autostrade. Nel servizio di Matteo Taietti sentiamo i consigli di Andrea Straffelini, Polstrada Trento, e l'analisi di Carlo Costa, direttore tecnico generale A22.
5: Più personale, cantieri solo di notte, maggiore tecnologia per monitorare il traffico, più informazioni agli automobilisti. È questo il primo fine settimana del mese di luglio, lo scorso era considerato traffico normale, con la previsione del bollino rosso, con un nero domenica dalle 18, ovvero di traffico molto intenso. Tra luglio e settembre saranno 18 le giornate critiche.
6: Il periodo dell'esodo estivo è un periodo importante dove tutte le forze in campo, in ambito autostradale, cooperano per il mosaico complessivo della sicurezza.
5: Per il tratto veronese della 22, grande attenzione ai caselli per il Garda, dove i turisti fanno registrare anche in questa stagione numeri elevati tra campeggi ed hotel. Fondamentale dunque una gestione accurata del traffico.
7: Questo vuol dire aumentare il numero sia delle pattuglie della polizia stradale che il numero delle pattuglie dei nostri ausiliari alla viabilità, vuol dire aumentare il numero delle persone presenti ai caselli autostradali per dare un'efficacia maggiore nel momento di pedaggio, vuol dire incrementare tutti i presidi rispetto alla sicurezza per essere pronti in caso di problematiche e di interferenze.
5: Non solo traffico turistico, Autobrennero conta maggior traffico pesante rispetto agli altri anni dovuto alla situazione internazionale e all'aumento dell'export.
2: Sul caso delle rette per i malati di Alzheimer interviene anche l'OSPI CGL di Verona. Il sindacato pensionati sostiene che le sentenze della Cassazione non creano il problema ma evidenziano le carenze del sistema della non autosufficienza. Secondo la CGL non possono essere le famiglie a sostenere costi che spettano al servizio sanitario e chiede a governo e regione più risorse per RSA, assistenza domiciliare e fondo nazionale per la non autosufficienza. Presentato al Parco 800 Bosco Mantico il nuovo libro del consigliere regionale del PD Giampaolo Trevisi, Faccia a faccia il poliziotto che potevo non essere, il racconto dei giorni terribili del G8 di Genova, la testimonianza di Trevisi nel servizio di Mario Pugliero.
3: Luglio 2001, 25 anni fa, erano i giorni del G8 di Genova, degli scontri durissimi nelle strade con i black bloc, dei manifestanti caricati e picchiati in tutta la città, degli spari in piazza Alimonda, della morte di Carlo Giuliani, l'irruzione nella scuola Diaz dove dormivano alcuni attivisti del Social Forum doveva essere una retata contro i black bloc, si rivelò una spedizione punitiva, fu come dichiarò durante uno dei processi il vicequestore della polizia Michelangelo Fournier, una macelleria messicana. Finì con il fermo di 93 persone, 61 feriti, 3 in prognosi riservata, 1 in coma. Il più grande fallimento nella storia della polizia, raccontata da chi ha vissuto quei giorni terribili, faccia a faccia il poliziotto che potevo non essere. Giampaolo Trevisi, consigliere regionale del PD, era in servizio all'esterno della Diaz.
8: Dopo la notte della Diaz devo dire che io ci sono stati momenti, giorni in cui volevo lasciare la polizia di Stato e ancora non sapevo alcune cose brutte che poi emersero a distanza di tempo, no? La bottiglia Molotov che fu portata dopo, questo ferimento del poliziotto del reparto mobile che in realtà non c'era stato, quindi ancora non sapevo quello che di brutto sarebbe avvenuto, però già ho avuto la mia profonda crisi. Invece sono restato, sono diventato direttore della scuola di polizia, ho formato centinaia di giovani poliziotti e questo per me è stata una grande soddisfazione.
3: Ed è proprio pensando alle nuove generazioni che Trevisi ha scritto questo libro, un racconto fedele di quei terribili giorni, dalla scelta di una città come Genova, chiusa dal mare e dalla montagna, per ospitare il G8, all'errore di presidiare in massa la zona rossa per proteggere i capi di Stato, lasciando poco personale in balia delle scorribande dei black bloc, sino alla follia di Piazza Alimonda e della Diaz.
8: E uno riesce a crescere meglio quando analizza i propri errori e i propri sbagli, non esclusivamente i successi. Credo che il G8 di Genova sia stato non solo per la Polizia di Stato ma per il paese intero un vero e proprio spartiacque per la gestione dell'ordine pubblico e anche per i manifestanti e coloro che manifestano. Da questi tremendi errori che ci sono stati da una parte e anche dall'altra, perché non ci dobbiamo dimenticare le terribili violenze che sono state fatte a Genova e per le strade di Genova, credo che si debba ripartire. Si è ripartito, sono cambiate tante cose, bisogna continuare a lavorare in questo senso.
2: L'ex Lido di Verona riapre alla città ma senza piscine, lo ha annunciato l'assessore comunale alla partecipazione Jacopo Buffolo. In attesa dell'avvio dei lavori di riqualificazione previsto entro fine anno, fino ad agosto l'area verde di via Colonnello Galliano ospiterà eventi culturali, musica, sport, cinema e attività per bambini promosse da associazioni del territorio. L'iniziativa rientra nei patti di sussidiarietà sostenuti dal comune per restituire gradualmente lo storico spazio ai cittadini. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
2: Dopo i temporali della notte torna il sole su tutto il Veneto. Domani, domenica, sarà una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa con qualche addensamento solo nelle prime ore del mattino. A Verona le temperature saliranno ancora fino a 33 gradi e torna l'allerta per il disagio fisico dovuto al caldo. Tempo stabile anche sul lago di Garda e lungo il litorale.
13: Radio Verona Flashback.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Club.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. La CBS intanto scrive che le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante i raid incrociati che hanno fatto fallire la tregua. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, dopo che il prestigioso quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al tycoon dal Qatar, lo denuncia lo stesso quotidiano statunitense. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Ho fame di giustizia, così il Papa a Castel Gandolfo nel saluto ai 200 commensali al suo pranzo, persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. Leone auspica che si possano eliminare le cause della povertà e le cause dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo. Tennis, è il giorno della vigilia della finale maschile di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domani contro Zverev, in programma alle 17. Oggi alle 17 la finale femminile sarà derby ceco tra Muscova e Noskova. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Summer Selection.
1: Musica hot.
0: Cool Summer.
2: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare.
3: Summer Selection.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Antismoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
10: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
11: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
14: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Nonostante i brevi temporali attesi in Veneto, nelle prossime ore resta alta l'allerta siccità. I consorzi di bonifica dell'ANBI prevedono per luglio piogge sotto la media e temperature elevate. La regione ha riunito una task force con tecnici ed esperti, previste turnazioni per l'irrigazione in agricoltura. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 11 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Con la siccità che torna a preoccupare, la CGA lancia l'allarme. In Veneto il 42% dell'acqua immessa nelle reti va disperso per un costo stimato di 758 milioni di euro l'anno. Sentiamo Paolo Zabeo.
4: Oggi recuperiamo poco più del 15% circa dell'acqua piovana. Troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare le tubature. Il Veneto non può più perdere il 42% dell'acqua immessa in rete. Inoltre dobbiamo realizzare molte altre vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
3: Prende forma il nuovo casello autostradale di Castelnuovo del Garda, destinato a servire il traffico diretto ai parchi tematici. L'apertura è prevista entro fine 2026 con la piena operatività dall'estate successiva. Restano però le preoccupazioni per la viabilità locale. Sentiamo il sindaco Davide Sandrini.
5: Siamo molto preoccupati perché la viabilità locale attualmente non è adeguata per sopportare il traffico aggiuntivo che questa infrastruttura genera presso il nostro comune. Chiediamo pertanto agli enti sovraordinati una attenzione particolare per il nostro comune, per Castelnuovo del Garda e per gli altri comuni limitrofi al fine di risolvere questa gravissima problematica.
3: La consigliera regionale veneta del Partito Democratico Anna Maria Bigon, assieme all'ex europarlamentare Silvia Costa e alla consigliera piemontese Monica Canalis, chiede al PD di schierarsi a favore del ritorno delle preferenze nella legge elettorale. Secondo le promotrici, le liste bloccate allontanano gli elettori dalla politica, mentre la doppia preferenza di genere può garantire una maggiore rappresentanza femminile e dei territori. 40.000 euro per sostenere progetti che uniscono cultura e inclusione sociale. È il primo bando della Fondazione AGSM AIM ETS realizzato con il Comune di Verona e rivolto agli enti di volontariato. Le domande potranno essere presentate fino al 15 settembre. Sentiamo il presidente della Fondazione, Giorgio Mion.
6: Possono essere progetti che riguardano la realtà aumentata e quindi la possibilità di accedere ad un sito artistico storico, oppure progetti che hanno come target persone con disabilità o portatori di una malattia particolarmente invalidante che non potrebbero accedere all'arte, ma che invece grazie a enti del terzo settore, a imprese sociali, riescono a fruire, a godere di momenti importanti per la qualità della loro vita.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
3: Dopo i temporali della notte torna il sole su tutto il Veneto. Domani, domenica, sarà una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con qualche addensamento solo nelle prime ore del mattino. A Verona le temperature saliranno ancora fino a 33 gradi e torna l'allerta per il disagio fisico dovuto al caldo. Tempo stabile anche sul lago di Garda e lungo il litorale.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Annunci e smentite intanto su possibili colloqui oggi in Oman. Per la CBS una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Su Giudeu, nel territorio di Domus de Maria. La donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi, inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Italia alle prese con gli incendi boschivi, situazione critica in Piemonte. La regione in una nota parla di una vera e propria catastrofe ecologica che ha raggiunto la drammatica quota, compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola. Anche la Sardegna è in fiamme, 6 i roghi in atto. In Francia la Torre Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio, lasciando a terra i visitatori del sabato a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo, partito dalla pole, tiene il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e di Gian Antonio. Quarto Gura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche. Domani sarà operato in Italia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
4: Gardaland. Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, si allarga il fronte dei sindaci contro i raduni abusivi di auto elaborate. Dopo gli episodi sul Garda e nella pianura veronese, anche il sindaco di Nogarolo Rocca, Luca Trentini, ha scritto al prefetto Demetrio Martino chiedendo un rafforzamento dei controlli. Nella notte tra giovedì e venerdì, decine di auto di grossa cilindrata hanno effettuato drifting e manovre pericolose, bloccando il traffico e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 11 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Cresce la preoccupazione nelle campagne veronesi per la perdurante siccità. Si chiedono interventi non più derogabili alla politica. Nel servizio di Mario Pugliero, il presidente Ambi, Alex Vantini.
6: Un granchio blu spiaggiato sul letto in secca del Po, a 70 km dalla foce. L'immagine della crisi idrica con il cuneo salino che dal mare continua a risalire fino a superare i 25 km dalla foce. Ma dopo il Po, in situazione di grande allarme è anche l'Adige.
7: La situazione è che è in netto peggioramento giorno per giorno, è iniziata con una situazione di crisi importante per quanto riguarda il fiume Po e l'insufficienza di portata nel delta per quanto riguarda la risalita del cuneo salino, quindi siamo già in una fase emergenziale. L'Adige viveva in uno stato di salute fino a qualche giorno fa, oggi sta cominciando a peggiorare in maniera importante, quindi quello che dobbiamo auspicare semplicemente che ci sia un po' di attenzione nel risparmiare risorsa a monte e soprattutto nelle piogge nell'arco alpino, che darebbero sicuramente un aiuto ai nostri corsi d'acqua principali.
6: In Veneto sono stati fatti tanti lavori per cercare di non disperdere l'acqua che in questa estate torrida e siccitosa diventa bene preziosissimo, ma siamo ancora in forte ritardo e soprattutto, come denuncia l'ufficio studi del CGA, siamo di fronte a reti colabrodo.
5: Fine settimana da bollino rosso oggi e nero domani pomeriggio sulle autostrade. Nel servizio di Matteo Taietti sentiamo i consigli di Andrea Straffelini, Polstrada Trento, e l'analisi di Carlo Costa, direttore tecnico generale A22.
8: Più personale, cantieri solo di notte, maggiore tecnologia per monitorare il traffico, più informazioni agli automobilisti. È questo il primo fine settimana del mese di luglio, lo scorso era considerato traffico normale, con la previsione del bollino rosso, con un nero domenica dalle 18, ovvero di traffico molto intenso. Tra luglio e settembre saranno 18 le giornate critiche.
9: Il periodo dell'esodo estivo è un periodo importante dove tutte le forze in campo in ambito autostradale cooperano per il mosaico complessivo della sicurezza.
8: Per il tratto veronese della 22, grande attenzione ai caselli per il Garda, dove i turisti fanno registrare anche in questa stagione numeri elevati tra campeggi ed hotel. Fondamentale dunque una gestione accurata del traffico.
10: Questo vuol dire aumentare il numero sia delle pattuglie della polizia stradale che il numero delle pattuglie dei nostri ausilieri alla viabilità, vuol dire aumentare il numero delle persone presenti ai caselli autostradali per dare un'efficacia maggiore nel momento di pedaggio, vuol dire incrementare tutti i presidi rispetto alla sicurezza per essere pronti in caso di problematiche e di interferenze.
8: Non solo traffico turistico, Autobrennero conta maggior traffico pesante rispetto agli altri anni dovuto alla situazione internazionale e all'aumento dell'export.
5: Sul caso delle rette per i malati di Alzheimer interviene anche l'OSPI CGL di Verona. Il sindacato pensionati sostiene che le sentenze della Cassazione non creano il problema ma evidenziano le carenze del sistema della non autosufficienza. Secondo la CGL non possono essere le famiglie a sostenere costi che spettano al servizio sanitario e chiede a governo e regione più risorse per RSA, assistenza domiciliare e fondo nazionale per la non autosufficienza. Presentato al Parco 800 Bosco Mantico il nuovo libro del consigliere regionale del PD Giampaolo Trevisi, Faccia a faccia il poliziotto che potevo non essere, il racconto dei giorni terribili del G8 di Genova, la testimonianza di Trevisi nel servizio di Mario Pugliero.
11: Luglio 2001, 25 anni fa, erano i giorni del G8 di Genova, degli scontri durissimi nelle strade con i black bloc, dei manifestanti caricati e picchiati in tutta la città, degli spari in piazza Alimonda, della morte di Carlo Giuliani, l'irruzione nella scuola Diaz dove dormivano alcuni attivisti del Social Forum doveva essere una retata contro i black bloc, si rivelò una spedizione punitiva, fu come dichiarò durante uno dei processi il vicequestore della polizia Michelangelo Fournier una macelleria messicana. Finì con il fermo di 93 persone, 61 feriti, 3 in prognosi riservata, 1 in coma. Il più grande fallimento nella storia della polizia, raccontata da chi ha vissuto quei giorni terribili, faccia a faccia il poliziotto che potevo non essere. Giampaolo Trevisi, consigliere regionale del PD, era in servizio all'esterno della Diaz.
12: Dopo la notte della Diaz devo dire che io ci sono stati momenti, giorni in cui volevo lasciare la polizia di Stato e ancora non sapevo alcune cose brutte che poi emersero a distanza di tempo, no? La bottiglia Molotov che fu portata dopo, questo ferimento del poliziotto del reparto mobile che in realtà non c'era stato, quindi ancora non sapevo quello che di brutto sarebbe avvenuto, però già ho avuto la mia profonda crisi. Invece sono restato, sono diventato direttore della scuola di polizia, ho formato centinaia di giovani poliziotti e questo per me è stata una grande soddisfazione.
11: Ed è proprio pensando alle nuove generazioni che Trevisi ha scritto questo libro, un racconto fedele di quei terribili giorni, dalla scelta di una città come Genova, chiusa dal mare e dalla montagna, per ospitare il G8, all'errore di presidiare in massa la zona rossa per proteggere i capi di Stato, lasciando poco personale in balia delle scorribande dei black bloc, sino alla follia di Piazza Alimonda e della Diaz.
12: E uno riesce a crescere meglio quando analizza i propri errori e i propri sbagli, non esclusivamente i successi. Credo che il G8 di Genova sia stato non solo per la Polizia di Stato, ma per il paese intero un vero e proprio spartiacque, per la gestione dell'ordine pubblico e anche per i manifestanti e coloro che manifestano. Da questi tremendi errori che ci sono stati, da una parte e anche dall'altra, perché non ci dobbiamo dimenticare le terribili violenze che sono state fatte a Genova e per le strade di Genova, credo che si debba ripartire. Si è ripartito, sono cambiate tante cose e bisogna continuare a lavorare in questo senso.
5: L'ex Lido di Verona riapre alla città ma senza piscine, lo ha annunciato l'assessore comunale alla partecipazione Jacopo Buffolo. In attesa dell'avvio dei lavori di riqualificazione previsto entro fine anno, fino ad agosto l'area verde di via Colonnello Galliano ospiterà eventi culturali, musica, sport, cinema e attività per bambini promosse da associazioni del territorio. L'iniziativa rientra nei patti di sussidiarietà sostenuti dal comune per restituire gradualmente lo storico spazio ai cittadini. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Serata in centro zero stress?
15: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
14: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
16: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pelufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
17: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
7: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
8: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
9: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. 1200 apparecchi su 4000 verranno spenti. Piazza Leopardi blindata a Genova per il comizio del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e il timore è che potrebbero esserci scontri. Sono stati infatti annunciati due presidi di protesta contro Vannacci e i suoi seguaci, uno degli antifascisti, l'altro di CGIL e ANPI. Annunci e smentite su possibili colloqui oggi in Oman tra Stati Uniti e Iran. Per la CBS una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Intanto la guida

0: Suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre Ali. Una notizia terribile scuote il Sudafrica e il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella dei Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento al mondiale, aveva giocato 3 partite. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali, il giocatore si sarebbe tolto la vita. Dal mondo dello spettacolo alla politica fino allo sport, l'Italia intera dice addio a Peppino Di Capri, morto pochi giorni prima di compiere 87 anni. Fra i primi a ricordarlo il sindaco di Napoli Manfredi, che saluta il grande musicista e interprete. Cordoglio anche dal mondo del calcio. Il tuo mito resterà indelebile, le parole dell'addio del Napoli, De Laurentiis. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
8: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: de la forza bruta, ¿viste?
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Nonostante i brevi temporali attesi in Veneto, nelle prossime ore resta alta l'allerta siccità. I consorzi di bonifica dell'ANBI prevedono per luglio piogge sotto la media e temperature elevate. La regione ha riunito una task force con tecnici ed esperti, previste turnazioni per l'irrigazione in agricoltura. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 11 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Con la siccità che torna a preoccupare, la CGA lancia l'allarme. In Veneto il 42% dell'acqua immessa nelle reti va disperso per un costo stimato di 758 milioni di euro l'anno. Sentiamo Paolo Zabeo.
6: Oggi recuperiamo poco più del 15% circa dell'acqua piovana. Troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare le tubature. Il Veneto non può più perdere il 42% dell'acqua immessa in rete. Inoltre dobbiamo realizzare molte altre vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
5: Prende forma il nuovo casello autostradale di Castelnuovo del Garda, destinato a servire il traffico diretto ai parchi tematici. L'apertura è prevista entro fine 2026 con la piena operatività dall'estate successiva. Restano però le preoccupazioni per la viabilità locale. Sentiamo il sindaco Davide Sandrini.
7: Siamo molto preoccupati perché la viabilità locale attualmente non è adeguata per sopportare il traffico aggiuntivo che questa infrastruttura genererà presso il nostro comune. Chiediamo pertanto agli enti sovraordinati un'attenzione particolare per il nostro comune, per Castelnuovo del Garda e per gli altri comuni limitrofi, al fine di risolvere questa gravissima problematica.
5: La consigliera regionale veneta del Partito Democratico Anna Maria Bigon, assieme all'ex europarlamentare Silvia Costa e alla consigliera piemontese Monica Canalis, chiede al PD di schierarsi a favore del ritorno delle preferenze nella legge elettorale. Secondo le promotrici, le liste bloccate allontanano gli elettori dalla politica, mentre la doppia preferenza di genere può garantire una maggiore rappresentanza femminile e dei territori. 40.000 euro per sostenere progetti che uniscono cultura e inclusione sociale. È il primo bando della Fondazione AGSM AIM ETS realizzato con il Comune di Verona e rivolto agli enti di volontariato. Le domande potranno essere presentate fino al 15 settembre. Sentiamo il presidente della Fondazione, Giorgio Mion.
8: Possono essere progetti che riguardano la realtà aumentata e quindi la possibilità di accedere ad un sito artistico storico, oppure progetti che hanno come target persone con disabilità o portatori di una malattia particolarmente invalidante che non potrebbero accedere all'arte, ma che invece grazie a enti del terzo settore, a imprese sociali, riescono a fruire, a godere di momenti importanti per la qualità della loro vita.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm. Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
1: Radio Verona. Meteo.
5: Dopo i temporali della notte torna il sole su tutto il Veneto. Domani, domenica, sarà una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con qualche addensamento solo nelle prime ore del mattino. A Verona le temperature saliranno ancora fino a 33 gradi e torna l'allerta per il disagio fisico dovuto al caldo. Tempo stabile anche sul lago di Garda e lungo il litorale.
3: Radio Verona Flashback.

0: Verona.
1: E anche per quest'estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore.
0: Music.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri. Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Per la CBS, una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei minaccia: vendicheremo l'uccisione di mio padre. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento in provincia di Udine dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati salvati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due resta ricoverato in gravissime condizioni. È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano, ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nel Vittoriese. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. Stop a 850 apparecchi non omologati. Ciclismo: dopo il successo di ieri a Bordeaux, Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big, giornata di grande tranquillità, Pogacar resta in giallo. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Verona, Radio Verona,
9: Compilation 90.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran finale. Sì, fai serata con noi a Gardaland.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Si allarga il fronte dei sindaci contro i raduni abusivi di auto elaborate. Dopo gli episodi sul Garda e nella pianura veronese, anche il sindaco di Nogarolo e Rocca, Luca Trentini, ha scritto al prefetto Demetrio Martino chiedendo un rafforzamento dei controlli. Nella notte tra giovedì e venerdì, decine di auto di grossa cilindrata hanno effettuato drifting e manovre pericolose, bloccando il traffico e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 11 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Cresce la preoccupazione nelle campagne veronesi per la perdurante siccità. Si chiedono interventi non più derogabili alla politica. Nel servizio di Mario Pugliero, il presidente Ambi, Alex Vantini.
5: Un granchio blu spiaggiato sul letto in secca del Po, a 70 km dalla foce. L'immagine della crisi idrica con il cuneo salino che dal mare continua a risalire fino a superare i 25 km dalla foce. Ma dopo il Po, in situazione di grande allarme è anche l'Adige.
6: La situazione è che è in netto peggioramento giorno per giorno, è iniziata con una situazione di crisi importante per quanto riguarda il fiume Po e l'insufficienza di portata nel delta per quanto riguarda la risalita del cuneo salino, quindi siamo già in una fase emergenziale. L'Adige viveva in uno stato di salute fino a qualche giorno fa, oggi sta cominciando a peggiorare in maniera importante, quindi quello che dobbiamo auspicare semplicemente che ci sia un po' di attenzione nel risparmiare risorsa a monte e soprattutto nelle piogge nell'arco alpino, che darebbero sicuramente un aiuto ai nostri corsi d'acqua principali.
5: In Veneto sono stati fatti tanti lavori per cercare di non disperdere l'acqua, che in questa estate torrida e siccitosa diventa bene preziosissimo, ma siamo ancora in forte ritardo e soprattutto, come denuncia l'ufficio studi del CGA, siamo di fronte a reti colabrodo.
4: Fine settimana da bollino rosso oggi e nero domani pomeriggio sulle autostrade. Nel servizio di Matteo Taglietti sentiamo i consigli di Andrea Straffelini, Polstrada Trento, e l'analisi di Carlo Costa, direttore tecnico generale A22.
7: Più personale, cantieri solo di notte, maggiore tecnologia per monitorare il traffico, più informazioni agli automobilisti. È questo il primo fine settimana del mese di luglio, lo scorso era considerato traffico normale, con la previsione del bollino rosso, con un nero domenica dalle 18, ovvero di traffico molto intenso. Tra luglio e settembre saranno 18 le giornate critiche.
8: Il periodo dell'esodo estivo è un periodo importante dove tutte le forze in campo in ambito autostradale cooperano per il mosaico complessivo della sicurezza.
7: Per il tratto veronese della 22, grande attenzione ai caselli per il Garda, dove i turisti fanno registrare anche in questa stagione numeri elevati tra campeggi ed hotel. Fondamentale dunque una gestione accurata del traffico.
9: Questo vuol dire aumentare il numero sia delle pattuglie della polizia stradale che il numero delle pattuglie dei nostri ausilieri alla viabilità, vuol dire aumentare il numero delle persone presenti ai caselli autostradali per dare un'efficacia maggiore nel momento di pedaggio, vuol dire incrementare tutti i presidi rispetto alla sicurezza per essere pronti in caso di problematiche e di interferenze.
7: Non solo traffico turistico, Auto Brennero conta maggior traffico pesante rispetto agli altri anni dovuto alla situazione internazionale e all'aumento dell'export.
4: Sul caso delle rette per i malati di Alzheimer interviene anche l'OSPI CGL di Verona. Il sindacato pensionati sostiene che le sentenze della Cassazione non creano il problema ma evidenziano le carenze del sistema della non autosufficienza. Secondo la CGL non possono essere le famiglie a sostenere costi che spettano al servizio sanitario e chiede a governo e regione più risorse per RSA, assistenza domiciliare e fondo nazionale per la non autosufficienza. Presentato al Parco 800 Bosco Mantico il nuovo libro del consigliere regionale del PD Giampaolo Trevisi, Faccia a faccia il poliziotto che potevo non essere, il racconto dei giorni terribili del G8 di Genova, la testimonianza di Trevisi nel servizio di Mario Pugliero.
5: Luglio 2001, 25 anni fa, erano i giorni del G8 di Genova, degli scontri durissimi nelle strade con i black bloc, dei manifestanti caricati e picchiati in tutta la città, degli spari in piazza Alimonda, della morte di Carlo Giuliani. L'irruzione nella scuola Diaz, dove dormivano alcuni attivisti del Social Forum, doveva essere una retata contro i black bloc, si rivelò una spedizione punitiva. Fu, come dichiarò durante uno dei processi il vicequestore della polizia Michelangelo Fournier, una macelleria messicana. Finì con il fermo di 93 persone, 61 feriti, 3 in prognosi riservata, 1 in coma. Il più grande fallimento nella storia della polizia, raccontata da chi ha vissuto quei giorni terribili. Faccia a faccia il poliziotto che potevo non essere. Giampaolo Trevisi, consigliere regionale del PD, era in servizio all'esterno della Diaz.
10: Dopo la notte della Diaz devo dire che io ci sono stati momenti, giorni in cui volevo lasciare la polizia di Stato e ancora non sapevo alcune cose brutte che poi emersero a distanza di tempo, no? La bottiglia Molotov che fu portata dopo, questo ferimento del poliziotto del reparto mobile che in realtà non c'era stato, quindi ancora non sapevo quello che di brutto sarebbe avvenuto, però già ho avuto la mia profonda crisi. Invece sono restato, sono diventato direttore della scuola di polizia, ho formato centinaia di giovani poliziotti e questo per me è stata una grande soddisfazione.
5: Ed è proprio pensando alle nuove generazioni che Trevisi ha scritto questo libro, un racconto fedele di quei terribili giorni, dalla scelta di una città come Genova, chiusa dal mare e dalla montagna, per ospitare il G8, all'errore di presidiare in massa la zona rossa per proteggere i capi di Stato, lasciando poco personale in balia delle scorribande dei black bloc, sino alla follia di Piazza Alimonda e della Diaz.
10: Uno riesce a crescere meglio quando analizza i propri errori e i propri sbagli, non esclusivamente i successi. Credo che il G8 di Genova sia stato non solo per la Polizia di Stato ma per il paese intero un vero e proprio spartiacque per la gestione dell'ordine pubblico e anche per i manifestanti e coloro che manifestano. Da questi tremendi errori che ci sono stati da una parte e anche dall'altra, perché non ci dobbiamo dimenticare le terribili violenze che sono state fatte a Genova e per le strade di Genova, credo che si debba ripartire. Si è ripartito, sono cambiate tante cose, bisogna continuare a lavorare in questo senso.
4: L'ex Lido di Verona riapre alla città ma senza piscine, lo ha annunciato l'assessore comunale alla partecipazione Jacopo Buffolo. In attesa dell'avvio dei lavori di riqualificazione previsto entro fine anno, fino ad agosto l'area verde di via Colonnello Galliano ospiterà eventi culturali, musica, sport, cinema e attività per bambini promosse da associazioni del territorio. L'iniziativa rientra nei patti di sussidiarietà sostenuti dal comune per restituire gradualmente lo storico spazio ai cittadini. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
17: Radio Verona. Meteo.
4: Dopo i temporali della notte torna il sole su tutto il Veneto. Domani, domenica, sarà una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con qualche addensamento solo nelle prime ore del mattino. A Verona le temperature saliranno ancora fino a 33 gradi e torna l'allerta per il disagio fisico dovuto al caldo. Tempo stabile anche sul lago di Garda e lungo il litorale.
17: Radio Verona.

0: Scelta d'amore. Radio Verona live.
1: Live su Radio Verona questa sera alle 19:13 minuti. Siamo in diretta da Mura Festival a Bastione di San Bernardino. Io sono Matteo Sambucaro con voi fino alle 21. Ovviamente abbiamo ascoltato GR Nazionale, tutta l'informazione che ritroveremo fra meno di un'ora. Cosa c'è questa sera a Mura Festival? Probabilmente state già sentendo in sottofondo quello che sta avvenendo. Pritual, questo festival che in qualche modo vuole dare voce a quelli che sono i grandi classiconi che arrivano da oltre manica, tra Britpop, indie rock e l'atmosfera che ormai insomma si conosce con la tribute band degli Oasis, con la tribute band degli Arctic Monkeys, e adesso proprio vicino a noi sta suonando il Gordo Street Music, bello, bellissimo, chitarra e voce con grandi classici dagli U2 ai Blink-182, insomma ne sta Green Day, ne sta facendo veramente tanti. Le 19:14 minuti, siamo al Bastione di San Bernardino fino alle 21 in diretta live su Radio Verona. 335 60 11 610, il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco avremo anche ospiti, voci, tra cui le band ovviamente che suoneranno, saranno sul palco principale a partire dalle ore 21. Sentiremo anche la voce degli organizzatori di questo Britwall, di questo festival che in qualche modo da anni coinvolge Verona e provincia, con queste sonorità veramente fantastiche che hanno segnato i ricordi di tante generazioni. Questa è Radio Verona, alle 19:15 minuti, c'è la musica intanto, tenerci.

0: Radio Verona, live.
1: Live su Radio Verona alle 19:18. Buonasera, Matteo Sabugano in vostra compagnia. Come dicevamo poc'anzi, siamo in diretta dal Bastione di San Bernardino, dal Mura Festival. Ma questa sera Mura Festival diventa Britwall. Qui con me Martina Pezzo. Buonasera, bentrovata.
2: Buonasera, buonasera.
1: Grande Martina, senti, ci racconti un po'. Già in sottofondo stiamo sentendo, come dicevo, il gordo, no? Street Music, che lui, insomma, chitarra e voce, racconta un po' la musica che ha, come dire, plasmato intere generazioni. Questi sono i The Verb,
2: con esatto,
1: un pezzone fantastico. Senti, ci racconti un po' stasera cosa succede?
2: Eh sì, oggi Verona si colora dei colori del Regno Unito, per cui siamo qui, abbiamo progettato tutto questo festival fatto ovviamente da musica, per cui si parte con il gordo che sta già suonando adesso, per poi procedere con i Silere che faranno anche loro un 360 in acustico, per poi passare sul palco maggiore con la tribute band agli Arctic Monkeys, immancabili, e come seconda band sul palco maggiore avremo gli Oasis. La tributo ovviamente,
1: ah, okay,
2: non,
1: vedi,
2: non
1: no,
2: quelli veri.
1: Perché mai dire mai, però insomma. Beh, forse ci è andata male, perché quando erano divisi, no, insomma, Liam o Noel si vedevano un po' in giro per qualche festival. Adesso sono irraggiungibili, sono tornati irraggiungibili.
2: Io ho avuto la fortuna l'anno scorso di vederli, per cui questa sera chi ha voglia li può ascoltare qui al Mura Festival. Poi la serata si chiuderà con una party rock 360 che ci catapulteranno, insomma, in quello che c'è di più British, per cui vi aspettiamo.
1: Fantastico, fantastico. Allora, lo diciamo per gli amici magari della provincia, o per chi ci ascolta in dub, in streaming o quant'altro: il tempo regge, si sta benissimo, non piove, anzi è tutto, come dire, in linea con Fievele, quindi vi aspettiamo ovviamente qui al Bastione di San Bernardino. Senti, ma tu dove sei andata a sentire gli Oasis, così giusto per...
2: Sono stata a Edimburgo l'anno scorso ed è stato magnifico, magnifico, immensi.
1: Ma lo sai che vengono a Roma nel 2027.
2: Dicono, speriamo. Dicono. Speriamo, sarò anche lì.
1: Senti, raccontami un po' invece Britwall, perché questa sera è a Mura Festival, lo era anche l'anno scorso, però è diciamo un festival itinerante che dura da un bel po' di anni e che porta in giro la musica Britpop per Verona e provincia.
2: Eh sì, ormai sono un pochino di anni, quindi ci spostiamo, è un festival che resta itinerante, portiamo quello che c'è di più bello della cultura British, quindi anche il Mura Festival è un po' casa, anche perché il mood della serata, con i banchetti, con tutta una serie di cose, con il cibo eccetera, richiama un po' quello che è la cultura.
1: Senti,
2: loro.
1: Dopo si tende sempre un po' a dare i numeri. Che edizione è questa di Britwall? Ce l'hai?
2: Ormai, ma sai che no, perché ne abbiamo fatte di diverse. Ormai è tanti anni, siamo partiti dal 2022 a okay, fare la prima edizione, per poi procedere ogni anno. Ogni tanto cambiamo, facciamo Brit Rock Battle, quindi si sfidano tra band.
1: Ah, okay,
2: quindi
1: okay,
2: sì.
1: Ok. Beh, vabbè, fantastico. Magari dopo, Martina, ti ritroviamo qui, perché così per raccontare anche un po' quello che succede, visto che tu sei tra le promotrici e organizzatrici di questo festival Britwall, che questa sera è a Mura Festival. Insomma, il clima è già bello, tantissime persone già qui per l'aperitivo, quindi vi aspettiamo le 19:21. Piccolo break e torniamo fra poco con la musica di Radio Verona. 335 6011 610, state con noi.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quintetto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti nel nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
9: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800. La grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
11: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
12: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla,
15: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Radio Verona live.
1: Siamo live nuovamente, le 19.31 qui su Radio Verona. Buon sabato 11 di luglio, c'è caldo, il clima è molto caldo, l'estate è calda, lo sappiamo, ma qui a Mura Festival è ancora più caldo. Perché? Perché questa sera c'è Britwall, ci catapultiamo, insomma ci si catapulta in quello che è il Britpop, in quelle che sono le musiche, le canzoni che hanno contraddistinto veramente generazioni e generazioni di persone. Abbiamo sentito poco fa, abbiamo fatto due chiacchiere con Martino Pezzo, che è tra le organizzatrici, gli organizzatori, i promotori di questo festival. Abbiamo anche Matteo Bonini, ben trovato, buonasera.
2: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
1: Matteo, tu tra l'altro sei, diciamo così, in duplice versione, perché sei tra gli organizzatori, sì, però sei anche poi con i Robosis sì, sul palco, quindi
2: Ora sì, sono, diciamo, socio di Martina della parte organizzativa del festival. Nasce tutta la passione mia e lei di quello che riguarda la cultura inglese e la musica inglese soprattutto, quindi l'idea era di portare qui è un po' un concept usato molto in Inghilterra e di riportare un po' qui una piccola fetta britannica per quanto riguarda la loro cultura musicale e non solo.
1: Allora, con Martina si diceva, insomma, dal 2022 comunque, sì, che Britwall sta girando Verona e provincia, al Mura Festival la siete di casa, no? È già il terzo anno,
2: sì,
1: questo.
2: Sì, terzo, forse anche quarto. Il terzo anno, sì, sì, okay, sì, okay.
1: Senti, il programma è veramente vasto, lo sentiamo già in sottofondo, il gordo street music, chitarra, sì, e voce, oddio, che sta veramente, sì, portando veramente dei pezzi fantastici, Silere Music e poi gli Arctic Attack, Tribute Band degli Arctic Monkeys. Ci sarete voi, Robosis, insomma gli Oasis, poi qua ragazzi siamo...
2: Sì, noi portiamo avanti questa battaglia da 10 anni e abbiamo sperato

0: fatto, l'anno prossimo saranno 10 anni che facciamo questa cosa. Abbiamo sperato in una reunion che è accaduta l'anno scorso, quasi inaspettata, perché tutti dicevano ormai gli Oasis litigano, invece in realtà è venuta fuori sta cosa. Siamo tornati anche noi un po' più richiesti rispetto agli anni precedenti, perché tutti hanno scoperto gli Oasis. No, in realtà hanno conosciuti
1: ovviamente. No, è vero, però cioè, voglio dire, magari parlo noi, le vecchie generazioni li conoscono bene, sì, però sì, anche i più giovani si sono avvicinati.
0: Sì, infatti quando sono stato, ho avuto la fortuna di andare in Inghilterra a sentirli, la cosa che mi ha molto colpito è il fatto che non c'erano solo boomer tipo me e te, ma c'erano tantissimi ragazzini, cioè proprio si andava dai 16 anni ai 70, cioè vedi veramente di tutto.
1: Anche perché, a proposito, adesso c'è il gancio, no? Ci sono i mondiali questa sera, Norvegia Inghilterra, oh, Wonderwall, sì, è diventato tra virgolette il secondo inno della sì, nazionale inglese, ecco, quindi cioè stasera tutto combacia, perché Britwall e poi vabbè ci sono i Guasta Festival che faranno il party rock, però il secondo tempo sicuramente di Norvegia Inghilterra si potrà gustare, quindi non
0: qui. E chi vince secondo te? Chi diamo favorita?
1: Sai che non lo so. Allora, secondo me la Norvegia potrebbe giocarsela bene quest'anno, anche se il cuore è inglese forse. Tu come la vedi?
0: Ma io con quel rumore che hanno di Haaland lì potrebbe fare la magia, secondo me. Però
1: c'è un altro rumore, però Harry
0: sarà una bella sfida, infatti sono curioso di vedere il risultato, perché noi staremo suonando, quindi mi terrò il telefono lì basso con il video.
1: Il telefono lì. Senti, dai, ti faccio così anche una domanda un po' di colore. Sì. L'anno scorso dove sei stato a sentire gli Oasis? Dov'eri? Dove
0: siamo stati a fine luglio a Wembley.
1: A Wembley proprio.
0: Non abbiamo pagato il biglietto, una cifra inaspettata, cioè enorme, perché abbiamo avuto la fortuna di essere stati ripescati. Quindi pagato il suo prezzo base.
1: Ah, quindi praticamente Wembley, non siete stati tra i primi che avevano fatto la fila.
0: Io e un altro Luca Tamani che suona con me con i Robosis. E siamo stati ripescati, abbiamo preso i biglietti a prezzo normale, siamo stati a Wembley Prato, tra l'altro, quindi esperienza bellissima.
1: Fantastica.
0: Li suono da tanti anni, però non li avevo mai visti.
1: Grande Matteo, senti, magari ci ritroviamo fra poco, 19.35 intanto, voi inizierete, vabbè, il palco principale alle 21 prenderà luce e intanto insomma ci gustiamo qui dal secondo palco, li sentiamo in sottofondo El Gordo e Silere e poi insomma si parte alle ore 21 con Arctic Attack, Robosis e i Guasta Festival. Grazie Matteo,
0: grazie mille,
1: buon
0: buonasera a tutti.
1: Questa è Radio Verona alle 19.35 minuti, c'è l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo, ci ritroviamo fra poco, state con noi.
2: Radio Verona, telefono 045 96 00 103. Radio Verona, notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Malgrado tutto, nuova tornata negoziale in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran entro oggi una dichiarazione pubblica per precisare che Hormuz è aperto e in cui il regime si impegna a fermare gli attacchi contro le navi commerciali. La musica e l'Italia piangono Peppino Di Capri, morto stamattina nella sua amata isola. Aveva 87 anni. Si è spento dopo una lunghissima malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici da Massimo Ranieri a Tullio d'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. L'ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano. A Genova il comizio del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci in una piazza Leopardi blindata. A poche centinaia di metri di distanza si sono radunati Genova Antifascista e altri gruppi. Centinaia di manifestanti anche al presidio di CGIL Ampi con il PD e la FIOM contro l'ex generale e le sue politiche neofasciste. Rivoluzione Autovelox con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni, saranno operative da mezzanotte le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia, che comporteranno da subito una tagliola per gli apparecchi non omologati, che saranno spenti, circa 850 unità contro i 3.150 che invece risultano essere in regola. Mondiale di calcio è la notte di Norvegia Inghilterra e Argentina-Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale, dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. Occhi puntati a Miami sui due Super Bowl, Bomber, Kane e Holland. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Radio Verona, live.
1: Siamo live su Radio Verona, buonasera alle 19.45 minuti in questa calda estate, sabato 11 di luglio, siamo a Mura Festival, a Bastione di San Bernardino, quindi gli amici e le amiche che magari fossero in auto in questo momento che dicono ah, aspetta, cosa faccio stasera? Questa sera c'è Britwall, insomma ci si catapulta in quello che è il Britpop, in quella che è la musica che ha segnato generazioni e generazioni. Ho qui con me Rich che chiuderà poi con la sua band la serata, quindi ciao Rich, buonasera.
2: Ciao, intanto. Ciao, piacere.
1: Ascolta, no, tu sei qua, bello fresco, adesso le 19, alle 8 di sera. Quando è che andate sul palco? Intorno
2: alle 23 più o meno, 22:30.
1: È lunga ancora?
2: Sperando che il clima sia clemente.
1: No, ma infatti lo diciamo, perché poi uno quando guarda il meteo oggi dice, aspetta, piove. No, in realtà si sta bene, c'è la riettina giusta, stiamo guardando anche tutto a posto, anzi ha suonato il gordo, adesso ci saranno le sirene che suoneranno qui dal secondo palco, proprio qui vicino alla radio, quindi serata che è partita tutto secondo piano e che proseguirà. Senti, che musica farete, Rich? Chiudete?
2: Questa sera per forza di cose sarà Brit, completamente Brit, come tra l'altro è stato il nostro inizio, quindi ci sta anche, eravamo nati un po' come Brit band, ma per noi più che per gli altri, ma per divertimento. E questa sera torniamo a fare il repertorio antico, diciamo.
1: Ma infatti tu mi raccontavi fuori onda che è 15 anni ormai che girate.
2: 13, sì, però sì.
1: No,
2: Sì, sì, 13
1: anni.
2: Sì,
1: sì, aspetta, sì, io ho aggiunto qualche anno.
2: Ci sta, ci sta.
1: Vabbè,
2: tanto
1: insomma,
2: ormai.
1: Tanto ormai, no. Quando, quando sono 3:15 si può anche dire 20 ormai.
2: È vero, vabbè, è vero.
1: Senti, vabbè, dai, allora ci sarà la tribute band degli Arctic Monkeys, ci saranno poi i Robosis che faranno Oasis. Chiudete voi, ci sarà un mashup un po' di tutto, probabilmente.
2: Sì, cerchiamo di condensare un po' la storia che può partire dagli anni 60 fino a i 2020. Cerchiamo di condensare il più possibile.
1: Ascolta, diciamo. Aspetta, 2020 ci avviciniamo, cosa fate? C'è anche The Killer poi, no?
2: The Killer purtroppo non sono inglesi.
1: Esatto, no, infatti.
2: Però
1: infatti,
2: stasera
1: aspetta.
2: Parlavamo, forse sono ammesse le canzoni del Commonwealth, quindi magari se
1: Ah, dice un po' di Commonwealth si può fare,
2: sì, dicono.
1: Vabbè, 2020 cosa c'è? Aspetta, 2020, dai, racconta.
2: Guarda, devo chiedere a Michele che è il bassista, lui fa le scalette.
1: Vabbè, ma lo saprai cosa. No, come no? Ma vedi, questa è la garanzia dei musicisti professionisti, che loro li metti lì, no? Cioè, via, tac, te parto.
2: Io leggo, faccio.
1: Vabbè, ok. Senti, tu tra l'altro sei produttore, anzi è un piacere, perché vabbè, io così di vista ti conoscevo, cioè di vista, di nome ti conoscevo. La Colla Studio qui a Verona è una garanzia di produzione.
2: Grazie,
1: fatta
2: sì.
1: Bene, fatta
2: ci
1: bene.
2: Proviamo,
1: ci racconti un po' di artisti che stai producendo?
2: Allora, ci sono un po' di cose che si possono dire, un po' di cose che non si possono dire,
1: vabbè.
2: Diciamo che per fare un nome, secondo me, ne togli un altro, quindi direi che principalmente io cerco di dare una mano agli artisti indipendenti,
1: okay,
2: che hanno voglia di fare le cose comunque fatte bene.
1: Ok.
2: E poi, vabbè, naturalmente si lavora anche con le etichette, eccetera, ci mancherebbe, però cerco di tagliarmi lo spazio per aiutare giovani o meno giovani,
1: o meno
2: ma
1: giovani
2: freschi ad avere un sound competitivo, diciamo.
1: Va bene Rich, allora senti, ore 23, Guasta Festival, garanzia, l'avete sentito qua, è una garanzia, quindi
2: grazie mille.
1: Vi ritroviamo fra poco, 19:50 che stanno scoccando, giusto per dire che siamo rigorosamente in diretta, 335 60 11 610 per essere dei nostri, ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo fra poco, state con noi.
3: Maluma, baby. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
16: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: Radio Verona, live.
1: Siamo live su Radio Verona alle 19.55 minuti e siamo al Bastione di San Bernardino Mura Festival per raccontare quello che succede, quello che accade questa sera a Britwall. Li sentite già in sottofondo quelle che sono le sonorità British. Abbiamo parlato poco fa con Rich dei Guasta Festival, dei Guasta, detta diciamo così per gli amici. Abbiamo anche Luca, buonasera, ben trovato Luca.
2: Buonasera a tutti.
1: Senti, giusto per parlare di strumenti, tu cosa suoni?
2: Io sono batterista dall'origine dei tempi
1: quindi senti, Guasta Festival, 13 anni insieme, 13 anni di avventure e anche di amicizie ovviamente, perché altrimenti non si starebbe insieme. Mi racconti un po' le esigenze, come è nato tutto, no? Mi diceva Rich che è nato da fuori onda, perché in realtà non abbiamo parlato qua, è nato da uno scherzo, Ike.
2: Sì, praticamente è stato realmente così, era un festival che organizzavamo io e cantante, quindi Massimo, e quella sera abbiamo avuto una band che purtroppo diciamo non ha voluto condividere con noi o comunque con la line up che pensavamo il palco. È solo che abbiamo detto: com'è possibile, cioè è un festival, non possiamo lasciare il palco solo a questa band, e ci sentivamo un po' ci vergognavamo un po' di proporre a qualcuno di esterno il fatto di suonare su un palco diciamo B. Un palco non organizzato, e quindi ci siamo sacrificati al tempo proponendo una scaletta di 10 brani totalmente non improvvisati ma preparati nell'arco di qualche giorno,
1: che sapevate, che insomma siete riusciti in qualche modo a fare,
2: Raccimolati con un'idea di Massimo, diciamo facciamo qualcosa un po' così, un po' British, che secondo me può funzionare, e ci siamo trovati. Niente, e siamo partiti così, e da lì è partito tutto, ed è dopo 13 anni abbiamo girato un po', veramente un bel po'.
1: Ok, ma senti, io ti faccio una domanda, perché poi Britwall significa musica British, voi siete molto conservatori su questo, questa sera insomma farete musica British dagli anni 70 in poi, c'è qualcosa che magari fuoriesce dall'ambito, cioè, o magari avete fatto anche o fate nelle vostre date poi qualcosa che esce dall'ambito British?
2: Allora noi di solito siamo partiti proprio

0: americano anche. Questa sera c'è stato proprio espressamente chiesto di stare all'interno di panorama British, visto la serata, e quindi cercheremo, ecco, di tornare proprio appunto di nuovo all'origine. Sicuramente cercheremo di fare quello che è il nostro percorso solito nella scaletta, ovvero partire dagli anni 60, 70 così, e pian piano accompagnare quello che è il pubblico, diciamo, fino appunto, diciamo, ai giorni nostri.
1: Ascolta, mi fai qualche nome così, dai, qualcosa di scaletta, si può dire?
0: Sì, dei classiconi comunque, diciamo, per noi, come dai Beatles, Kings, Clash, Police, facciamo un po' di queste cose qui, poi magari ci avviciniamo verso la fine, verso Radiohead oppure Muse, quindi tocchiamo un po' tutte quelle sfumature, partendo dal classic rock fino ad arrivare al, diciamo, al rock pop un po' più moderno. E dobbiamo ancora ben capire, anche perché le altre band comunque proporranno repertori, diciamo, abbastanza simili, e di conseguenza, in base a cosa faranno loro, cercheremo di depennare dalla nostra scaletta per non pestarci un po' i piedi.
1: Beh, dai, diciamo che qualche doppione su qualche classicone ci può anche stare, no? Poi senti, dai, prima di salutarci ti chiedo, Luca, tu ovviamente oltre ai Guasta hai anche un'attività di produzione. Mi racconti un po', cioè stai producendo qualche artista interessante adesso?
0: Allora, abbiamo fatto delle produzioni, diciamo, interessanti, collaborazioni interessanti nel tempo con la rappresentante di Lista, abbiamo fatto cose anche con Raffaele Gualazzi al tempo. Ora come ora stiamo più producendo dei video dove ci è stato chiesto di fare delle soundtrack, di conseguenza è una nuova esperienza, un tornare a suonare, diciamo, senza dover per forza rispettare dei parametri legati alla forma canzone, e per noi è veramente un modo di poterci esprimere al massimo, perché ti dà una visione diversa, vedere, avere la possibilità di suonare in maniera, diciamo, istintiva.
1: Luca, allora, Guasta Festival, vi vedremo sul palco, che ora? Alle 23 circa?
0: Sì, 23,
1: in chiusura,
0: sì.
1: Poi di questa serata ci sarà la tribute band degli Arctic Monkeys, Robosis, che invece proporrà il repertorio degli Oasis, e poi ci sarete ovviamente voi.

0: Bernardino. Le 20 in punto, c'è l'informazione adesso, quella da Verona e provincia. Grazie Luca.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Nonostante i brevi temporali attesi in Veneto, nelle prossime ore resta alta l'allerta siccità. I consorzi di bonifica dell'ANBI prevedono per luglio piogge sotto la media e temperature elevate. La regione ha riunito una task force con tecnici ed esperti, previste turnazioni per l'irrigazione in agricoltura. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 11 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Con la siccità che torna a preoccupare, la CGA lancia l'allarme. In Veneto il 42% dell'acqua immessa nelle reti va disperso per un costo stimato di 758 milioni di euro l'anno. Sentiamo Paolo Zabeo.
5: Oggi recuperiamo poco più del 15% circa dell'acqua piovana. Troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare le tubature. Il Veneto non può più perdere il 42% dell'acqua immessa in rete. Inoltre dobbiamo realizzare molte altre vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
4: Prende forma il nuovo casello autostradale di Castelnuovo del Garda, destinato a servire il traffico diretto ai parchi tematici. L'apertura è prevista entro fine 2026 con la piena operatività dall'estate successiva. Restano però le preoccupazioni per la viabilità locale. Sentiamo il sindaco Davide Sandrini.
6: Siamo molto preoccupati perché la viabilità locale attualmente non è adeguata per sopportare il traffico aggiuntivo che questa infrastruttura genererà presso il nostro comune. Chiediamo pertanto agli enti sovraordinati una attenzione particolare per il nostro comune, per Castelnuovo del Garda e per gli altri comuni limitrofi, al fine di risolvere questa gravissima problematica.
4: La consigliera regionale veneta del Partito Democratico Anna Maria Bigon, assieme all'ex europarlamentare Silvia Costa e alla consigliera piemontese Monica Canalis, chiede al PD di schierarsi a favore del ritorno delle preferenze nella legge elettorale. Secondo le promotrici, le liste bloccate allontanano gli elettori dalla politica, mentre la doppia preferenza di genere può garantire una maggiore rappresentanza femminile e dei territori. 40.000 euro per sostenere progetti che uniscono cultura e inclusione sociale. È il primo bando della Fondazione AGSM AIM ETS realizzato con il Comune di Verona e rivolto agli enti di volontariato. Le domande potranno essere presentate fino al 15 settembre. Sentiamo il presidente della Fondazione, Giorgio Mion.
7: Possono essere progetti che riguardano la realtà aumentata e quindi la possibilità di accedere ad un sito artistico storico, oppure progetti che hanno come target persone con disabilità o portatori di una malattia particolarmente invalidante che non potrebbero accedere all'arte, ma che invece grazie a enti del terzo settore, a imprese sociali, riescono a fruire, a godere di momenti importanti per la qualità della loro vita.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
4: Dopo i temporali della notte torna il sole su tutto il Veneto. Domani, domenica, sarà una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con qualche addensamento solo nelle prime ore del mattino. A Verona le temperature saliranno ancora fino a 33 gradi e torna l'allerta per il disagio fisico dovuto al caldo. Tempo stabile anche sul lago di Garda e lungo il litorale.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback. No.

Radio Verona. Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Radio Verona, live.
1: Siamo live su Radio Verona, buonasera ancora a tutti e a tutte. Matteo Sambucaro in vostra compagnia alle 20 e 18 minuti di questo sabato 11 luglio, molto caldo, quindi rigorosamente live per raccontare dal Bastione di San Bernardino, Mura Festival, quello che accade. Britwall e Britwall, secondo voi cosa significa? Significa ovviamente una serata dedicata a quelle che sono le sonorità che ci riportano alle canzoni, alle tante cose che in qualche modo, come dire, hanno condizionato e plasmato intere generazioni. Ad aprire la giornata abbiamo avuto il Gordo e poi Silere, che abbiamo qui con noi. Buonasera, ben trovati Matteo e Leonardo.
2: Ciao a tutti.
1: Eccoli qua, grandissimi ragazzi. Allora, voi adesso avete chiuso con un Beatles e Jude fantastico. Insomma, raccontiamo anche a chi ci ascolta cosa avete fatto, cosa avete combinato qua.
3: Allora, quello che abbiamo fatto noi è stato preparare un breve repertorio di una mezz'oretta per l'apertura a questo bellissimo festival, che racchiudesse un po' di quelle sonorità inglesi che a noi piacciono tanto, perché il mondo Brit racchiude una sonorità che ti permette di emozionarti e di stare lì in una maniera molto introspettiva, però se tu la suoni in una chiave molto ritmata, molto veloce, ti fa divertire, ti fa muovere, e quindi noi vogliamo reinterpretarle nuovamente con una chiave molto pub, quindi quasi irlandese, che è quello che fa muovere poi la gente in Inghilterra che va.
1: Fantastico, infatti ne parlavamo con i ragazzi poco fa qui vicino e diciamo: mamma mia, bravi questi. Due chitarre, due voci, e insomma avete tenuto su l'ambiente in questo aperitivo, possiamo chiamarlo così, quasi sì, cena, con i tanti food truck poi presenti qui a Mura Festival. Sentite ragazzi, Silere, perché Silere?
3: Silere è una parola latina che vuol dire non fare rumore, letteralmente fare silenzio. Noi facciamo tutt'altro e ci piaceva questo
1: contrapasso. Esatto. Grazie. Senti, vi chiedo, sarete in giro poi quest'estate qui a Verona e provincia?
3: Allora, noi abbiamo già chiuso un po' di date che ci vedevano in qualche sagra locale, quindi okay, cose molto molto ristrette, molto simpatiche, però la nostra vita in realtà è durante l'inverno, perché essendo questo clima pub che ci richiama, noi andiamo al chiuso, andiamo in quei localetti un po' bui, un po' piccolini,
1: bello.
3: Quindi l'estate per noi non è proprio viva, ecco, noi andiamo nel piccolo.
1: Con l'estate vi sentite morti dentro?
3: Noi durante l'estate andiamo in spiaggia, facciamo poco, però nei vari pub di Verona, Celtic Pub Verona, San Bonifacio, Sede Public, ci sono dei bellissimi pub a Verona.
1: Certo, io li conosco tutti ragazzi, ecco. Quindi insomma avete capito che la birra piace e anche l'atmosfera, quindi vabbè, The Public, Celtic, l'Highlander ormai non esiste più,
3: no.
1: Vabbè, basta,
3: ecco, noi siamo fatti per quello.
1: L'Artigans c'è ancora qui, bravo, a Verona, però non fanno concerti live.
3: Purtroppo.
1: No, ne fanno ancora qualcuno,
3: e dobbiamo inserirci, se ci aiuti.
1: Boh, perfetto, dai, cerco di darvi una mano, da bravo frequentatore metto una parola, vabbè,
3: grazie.
1: grazie a Matteo, grazie a Leonardo, Silere, che hanno aperto la serata poi qui di Mura Festival, da quello che è il palco tra virgolette secondario, poi sul main stage fra poco Robosis, Tribute Band di Arctic Monkeys e anche Iguasta Festival che abbiamo sentito poco fa. Le 20:21 minuti, piccolo break, ci ritroviamo fra poco, state con noi.
4: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
2: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona, live.
1: Live su Radio Verona alle 20:36 minuti. Buon sabato sera, buon weekend ancora a tutti voi che ci state ascoltando. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Siamo in diretta da Mura Festival, bastione di San Bernardino, per quello che è il Brit Wall che abbiamo raccontato in queste ultime ore insieme di diretta. Tanti artisti, ma soprattutto un fil rouge, un denominatore comune, che è quello della musica Brit Pop. Artak ora in concerto. Hanno appena iniziato con la loro musica, tribute band degli Arctic Monkeys, e poi a seguire tribute band degli Oasis e i Guasta Festival invece con i grandi classici che come dire ci porteranno dagli anni 70 fino ad oggi, con le sonorità che vanno dai Led Zeppelin ai Cure ai Radiohead, insomma chi più ne ha più ne metta. 335 60 11 610 se volete interagire con noi. Intanto piccolo break, ci ritroviamo fra poco, state qui.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona live.
1: Live alle 20:49 minuti, noi siamo arrivati ai saluti da Mura Festival, la Bastione di San Bernardino, per raccontarvi quello che accade qui. Britwall, questa sera la serata ovviamente a tema Britpop, con le grandi hit, con le tribute band, poi di Arctic Monkeys che stanno suonando adesso, poi tribute band degli Oasis e Guasta Festival invece, che ci terranno compagnia con i grandi classici dagli anni 70 ad oggi. Io vi saluto, vi auguro una buonissima serata. Domani Mura Festival propone invece la festa srilanchese, già a partire dalle ore 15, insomma un festival cittadino estate di Verona che vive ormai da 7 anni, grazie anche a questo festival, oltre ovviamente alle tante bellissime cose che succedono in città, e con una varietà veramente di arte e di proposta culturale che spazia veramente in ogni angolo. Le 20:50, io vi saluto da Matteo Sambucaro, una buona serata e un buon weekend, ciao!

0: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
1: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
0: Minecraft?
1: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua!
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Dopo i temporali della notte torna il sole su tutto il Veneto. Domani, domenica, sarà una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con qualche addensamento solo nelle prime ore del mattino. A Verona le temperature saliranno ancora fino a 33 gradi e torna l'allerta per il disagio fisico dovuto al caldo. Tempo stabile anche sul lago di Garda e lungo il litorale.
1: Radio Verona Flashback.
5: Selection.
1: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona. Torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.

toccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.